0: ma ti amano di più.
1: Questa è Radio Dora.

0: app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Semplice trovarsi in tasca.
2: Attenzione.

0: Radio Dora.
1: Io non dirò tutte le cose, non lo voglio, va bene.
2: Come porti i capelli, bella bionda, tu li
1: Scusi,
2: porti alla bella marinara.
1: Guardi, di solito io i capelli me li fai, dipende molto anche dal modo di... Comunque me li tiro tutti indietro, poi faccio. Con una spilla me la punto sul cervello, qui li raccolgo e poi me li faccio tutto sul di fianco, una spilla...
2: in mezzo al mar,
1: sì?
2: Ci stanca minché fumano.
1: Scusi.
2: Là in mezzo al mar,
1: senta.
2: Ci stanca minché fumano.
1: Non riesco, non
2: là in mezzo.
1: Guardi che è un bel
2: ci
1: fatto,
2: stanca,
1: non riesco a vedere, scusi,
2: bella,
1: sia gentile,
2: si
1: in che direzione si
2: come porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque, dipende
2: marinara,
1: molto anche dall'abito, se ho la scollatura
2: e
1: me li faccio sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Anche una volta sono stato a una festa e li avevo tutti giù fino per terra. E poi invece mi sono accorto, faccio la riga in mezzo e due scignon
2: là in mezzo al mar, ci stanca minchia.
1: Scusi.
2: Là in mezzo al mar.
1: Senta,
2: ci
1: sia gentile.
2: Fumano, là in mezzo
1: non
2: al
1: se la
2: mar,
1: prenda così. Perché deve essere così?
2: Fumano,
1: con delle persone non riesco a vedere.
2: Bella,
1: senta. Senta, scusi, non si vede un tubo da qui.
2: Porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque. Al martedì venerdì faccio lo shampoo.
2: Come l'onda.
1: Poi mi faccio un'esplicazione schiarente. E poi mi faccio un sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Mi faccio come un motivo che si riprende. Con le mesh
2: là in mezzo al mar ci
1: senta.
2: Stanca minchia fumano.
1: Guardi,
2: là in mezzo
1: senta,
2: al mar
1: scusi, sia gente.
2: Ci stanca minchia
1: non
2: fumano.
1: Vorrei che fosse
2: là
1: successa una disgrazia.
2: Si stanca minchia
1: senta
2: fumano.
1: Sia gentile, mi faccia vedere.
2: Si
1: dispiacerebbe di...
2: come porti i capelli.
1: Guardi, i miei capelli li porto
2: li
1: come voglio. E lei non è una persona
2: tu
1: che è in grado. Guardi che adesso parte un pugno, guardi che parte un pugno. Guardi che questo non è un pugno. Questo è un tram. Questa è una prolunga umana che se colpisce ammazza, ha capito? Non mi faccia fare delle figure con delle persone.
3: Sono le 3 in punto.

0: Sono le 4:02.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.
2: Oh, che c'è? Nessuno te conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando t'hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

0: che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno.

0: entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santi vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: ma è più simpatico che ci sia. Che noi a quel bar, che noi alla sera, la sera a vedersi qui al bar.
1: Che noi a quel bar.
0: In saletta, i rasterramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove. Dio, che noi alla sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice. Semplice trovarsi
1: in tasca. La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 prenuragica, una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzonette, roba da imparare.

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì, tra gemiti e lamenti avrebbe

della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dissi è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmia. Bistecche e giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord mattinata già instabile sul nord-est ed Emilia-Romagna. Pomeriggio sera con ulteriori temporali su Alpi e Prealpi orientali in discesa verso i settori di pianura. Temperature stabili, massime tra 29 e 34 gradi. Al centro instabilità in intensificazione con temporali su interne Toscane, Marche, Umbria e entro sera in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud bel tempo prevalente su tutti i settori, con innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare. O stare fermo e sentirti respirare. Dormi già. Pelle bianca. Come Sara. La mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino. Ma una scusa per venire.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. L'alta pressione di matrice subtropicale in fase di cedimento, ma manterrà condizioni di caldo estivo più moderato, con locale instabilità temporalesca pomeridiana e serale, soprattutto sulle zone alpine. In seguito, un fronte atlantico associato a una saccatura depressionaria con aria umida e instabile interromperà questa fase eccezionalmente calda per il periodo, con un'ondata di rovesci e temporali anche intensi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo in gran parte soleggiato con addensamenti cumuliformi in giornata sulle zone montane. In serata annuvolamenti in accentuazione ed estensione fino alle pianure a nord del Po. Precipitazioni con in serata tendenza a locali temporali tra basse valli e pianure del Torinese, Biellese, Sesia, Verbano e Novarese. Temperature minime stazionarie sui 14-18 gradi, massime in lieve calo sui 24-28 gradi. Per la giornata di domani, cielo irregolarmente nuvoloso e a tratti nuvoloso, solo in parte soleggiato per schiarite variabili. Tra notte e mattino rovesci e temporali a tratti in prevalenza su pianure e colline del Torinese, Vercellese e più estesi tra Biellese, Sesia, Verbano e Novarese, con locali nubifragi. In giornata rovesci e temporali a tratti con locali grandinate più estesi tra Canavese, Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano, fenomeni più isolati sul basso Piemonte. Quota neve in calo da 3.000 a 2.500 metri. Temperature minime stazionarie sui 13-18 gradi, massime in netto calo sui 17-21 gradi.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
4: Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. Tre ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in streaming.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 33 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per il 57esimo maggio borgonese, venerdì 5 giugno, concerto BGS, banda giovani scuole, con junior band, scuole elementari e propedeutica musicale presso il bocciodromo di Via Bobba alle ore 21:15. Sabato 6 giugno, nel piazzale delle scuole elementari, concerto Borgone in Rock a cura della Proloco. Concerto rock a scopo benefico a favore dell'AISM. Inizio alle ore 19. Stand gastronomici. Partecipazione del Vespa Club di Condove. San Giorgio di Susa presenta 80esimo anniversario della Repubblica Italiana, le madri della nostra Italia. Lunedì 1 giugno alle ore 21 in Piazza Micellone, musica e voci, la nascita della Repubblica, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Bussoleno. A Sauze Dulx, sabato 6 e domenica 7 giugno, Super Enduro. Una tappa imperdibile tra i boschi di Larici, le creste delle meravigliose montagne locali e le piste da sci in versione estiva. Da domenica 7 giugno a venerdì 12 giugno, Juventus Academy. Il torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 011 43 21 015. Il Comune di Reano organizza per sabato 6 giugno al Parco Polivalente Festa Colori con Battaglia dei Colori. Domenica 7 giugno alla Bocciofila Torneo Borgate di Pallavolo. A Sosa martedì 2 giugno celebrazione della Festa della Repubblica a partire dalle ore 9 con ritrovo presso il cortile del municipio. Nell'occasione in via straordinaria sarà aperto e visitabile il Sacrario ai Caduti di via Assietta via Madonna delle Grazie dalle 15 alle 18. Sono tutti invitati a partecipare. Inoltre Sosa città degli Alpini. Il gruppo Alpini Sosa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anaval Sosa. Sabato 6 giugno alle ore 21 in piazza 4 novembre accensione luci verdi. Dal 5 al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Per informazioni 347 86 16 887. Sabato 6 giugno Giro d'Italia femminile, tappa Rivoli Sestriere, passaggio cittadino. Domenica 7 giugno Fiera di Primavera in Piazza della Repubblica. Domenica 7 giugno Via Francigena Marathon per le vie cittadine con arrivo in Arena Romana. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 5 giugno alle 20:30 al Centro Polivalente, spettacolo di fine anno scolastico per le scuole di Bruzzolo. Inoltre, in occasione del Palio dei Borghi, domenica 7 giugno alle ore 20 in piazzetta Materazzo, conosciamo il mondo dei rapaci. Alle ore 21, proiezione del cortometraggio La Forza del Destino, come i bruzzolesi hanno vissuto i giorni del trattato. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 6 giugno alle ore 18 ad Avigliana, inaugurazione di Piazza del Popolo, con Banda Bardò in concerto. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni, www.borgatedalvivo.it. Martedì 2 giugno, il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Piante, vivai, hobbisti, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. Quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 19. Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con La Notte Rosa presso il centro storico. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Regge Armonie lungo la via Francigena 2026, musica e spettacoli. Sabato 6 giugno alle ore 21 a Chiesa di San Michele presso la Chiesa di San Pietro Apostolo. Ingresso libero e gratuito. Per informazioni 338 8256 399. La città di Susa, in collaborazione con la squadra IB e PC di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno alle ore 12. Per informazioni dettagliate, contattare il numero 0122 64 8306. Torna la mostra fotografica Un mondo accanto, gregi e pastori delle nostre valli di Giorgio Negro, a Ferrera Moncenisio all'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra resterà aperta fino al 28 giugno, da lunedì alla domenica dalle 10 alle 18, con ingresso libero. Per informazioni 376 2043 892. L'associazione Primo Impatto, con il patrocinio del Comune in collaborazione con la Proloco e i commercianti, presenta Festa di Primavera, quinta edizione. A Bussoleno domenica 7 giugno, in via Traforo e in via Walter Fontan. Inoltre, domenica 7 giugno, il Palio della Corte dei Savoia a Caia e il Gioco dell'Oca. Durante la mattinata, animazioni medievali. In piazza della Stazione alle ore 15, sfilata dei gruppi storici. Alle 15.45, Gioco dell'Oca. Durante la giornata, visite guidate all'interno del Mulino Varesio e di Casa Schieri. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgatta's Factory presentano Road to Dragon 2026, sabato 6 giugno ad Avigliana, il grande viaggio da Gulliver a One Piece. Informazioni dettagliate alla mail info.lapentoladeldrago@gmail.com. Wind Band for Moods, mercoledì 10 giugno, prova a porte aperte a Bussoleno alle ore 21. A Bottigliera Alta, mercoledì 3 giugno alle 20.45, parliamo di ciclismo in occasione della partenza della tappa Rivoli-Sestriere con Fabio Felline, Carlotta Borello e Leonora Gasparrini, presso la sala consigliare Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 1 giugno, opera Il segreto della marmotta, Innamorarsi e altre pessime idee, Michael. Martedì 2 giugno, Amarga Navidad, Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122-99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista, sede di lavoro, al mese; contabile, sede di lavoro, Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
4: Controllato pressione pneumatici?
5: Fatto.
4: Carburante e livello olio?
5: Fatto.
4: Regolato specchietto e sedile?
5: Fatto.
4: E hai verificato la scadenza della revisione?
5: No!
6: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse. Dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano, che avrebbe inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione contro il territorio iraniano riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato intanto con il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Per far progredire questi colloqui, gli USA hanno proposto un piano chiaro: Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi. In cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut, ha affermato un funzionario descrivendo le conversazioni tra i leader. Hezbollah, dal canto suo, chiede che Israele cessi prima le ostilità. La Commissione UE va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, ma la Lega frena. Oltre a non avere i requisiti necessari, Kiev nell'UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni, si legge in una nota del partito. Resta unanime intanto la condanna della comunità internazionale a seguito dello schianto di un drone russo su un edificio in Romania che ha portato al ferimento di 2 persone. Il drone è caduto su un palazzo residenziale e a seguito dell'impatto si sarebbe verificato un'esplosione che avrebbe provocato un incendio in un appartamento al 10° piano. Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione e trasportata in ospedale. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo che ha accusato sintomi riconducibili al virus. Il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove è ricoverato in isolamento. Il Ministero della Salute, si legge in una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per seguire l'evoluzione del quadro. Uno speleologo ventenne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio di Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato intorno alle 17 di domenica. Lo speleologo è di nazionalità italiana, definito cosciente e collaborante, ha un arto inferiore bloccato da un masso, ferito a un piede, assistito dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico. Lo sport e il basket. Dopo la sconfitta in gara 1, Brescia risponde a Milano e fa sua gara 2 per 85-79 con una grande prova di squadra. Amedeo Della Valle guida i suoi con una prestazione da 28 punti, seguito dai 24 di Nikola Ivanovic, mentre Milano paga un pessimo 5-24 da 3 punti di squadra. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì alle 20. È tutto, a più tardi.
3: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

Abbiamo iniziato questa nuova settimana, ma anche questo nuovo mese, ma non abbiamo ancora fatto gli auguri. Buon compleanno e buon onomastico a chi festeggia questo primo giorno di giugno, oggi San Giustino. Proprio oggi nel 1937 nasce un super divo di Hollywood, tra i super divi di Hollywood, attore e regista nato a Memphis nello stato del Tennessee, premiato nel 2005 con l'Oscar al miglior attore non protagonista. Parliamo di Morgan Freeman. Nel 1926 invece la prima icona della cultura pop e la prima vera sex symbol, nata a Los Angeles, morta il 5 agosto del 62 in circostanze sospette, Marilyn Monroe.

E andiamo subito nel passato. 1869, l'inventore statunitense Thomas Alva Edison ottiene il primo brevetto. Il suo registratore di voto elettrografico permette di raccogliere la preferenza del voto tra sì e no utilizzando uno o due settori. Quando

0: così.
1: Meteodora.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord mattinata già instabile sul nord-est ed Emilia-Romagna. Pomeriggio-sera con ulteriori temporali su Alpi e Prealpi orientali in discesa verso i settori di pianura. Temperature stabili, massime tra 29 e 34 gradi. Al centro instabilità in intensificazione con temporali su interne Toscane, Marche, Umbria ed entro sera in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. A sud bel tempo prevalente su tutti i settori, pur con innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Mangia Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino. Degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Mangia Natura e Giavino.
4: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
5: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
6: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
7: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63 Borgone Susa. Service Car Borgone. La

0: me.
1: E avete voglia di ascoltare la vostra canzone preferita in questa bellissima giornata di sole, volete dedicarla a qualcuno che amate particolarmente? Bene, allora potete richiedercela chiamandoci allo 0122 640 446 oppure scrivendoci su WhatsApp 351 851 6633.

0: E abbiamo Francesca, super attiva questa mattina, vuole dedicare la prossima canzone a tutti quelli che sono all'ascolto e anche a noi dello staff, noi la dedichiamo a te.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Era il 1980, il primo di giugno, nasceva la CNN, primo canale all news della storia. Sono le 5 del pomeriggio di una domenica di giugno quando il tycoon e filantropo Ted Turner presenta al mondo la CNN Cable News Network, emittente di notizie via cavo, da lui fondata ad Atlanta in Georgia, che trasmette in tutto il mondo per mezzo della tecnologia satellitare. Alla sua breve introduzione segue il notiziario condotto da David Walker e Louis Hart. Riconosciuto come il primo canale all news della storia, quindi notizie H24, la CNN raggiunge un altro storico primato nel 1991, la trasmissione in diretta dell'inizio di un conflitto militare, nello specifico la guerra del Golfo in Iraq. Grazie a una parabola satellitare fissata sul tetto di un hotel di Baghdad, l'inviato Peter Arnett commenta le immagini dell'attacco lanciato dall'esercito americano. Programma storico della rete, trasmesso dal 1985 al 2010, è il Larry King Live Talk Show, seguito in media da più di 1 milione di spettatori. In Italia la CNN è raggiungibile via satellite.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto, una buona mattinata e un buon lunedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un veicolo in avaria sulla A26 Genova Gravellona Toce si segnalano code tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Ed era il primo giugno 1974 la manovra messa a punto da Henry Heimlich, con cui è possibile risolvere i problemi di ostruzione delle vie aeree scongiurando il soffocamento, viene pubblicata per la prima volta sul giornale Emergency Medicine.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È stato tratto in salvo lo speleologo italiano di 20 anni rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di domenica a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel comune di Garessio in provincia di Cuneo. Lo speleologo era rimasto cosciente e vigile mentre collaborava con i soccorritori, ma aveva una gamba immobilizzata da un grosso masso che si è staccato al suo passaggio.
1: Medio Oriente, lo Stato Maggiore dell'Esercito kuwaitiano afferma che le sue difese aeree stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta statunitense. I mediatori, a partire dal Pakistan, dove l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas si recherà oggi per l'ottavo dialogo strategico bilaterale, spingono sulla discussione degli aspetti da definire, mentre la bozza è stata recapitata a Teheran in vista della relativa approvazione.
2: Ucraina, tensioni sono state registrate sulla centrale di Zaporizhzhia con Mosca che accusa Kiev di aver colpito con un drone l'edificio delle turbine dell'unità 6. L'esercito ucraino smentisce parlando di fake news e provocazioni russe. Intanto il presidente Zelensky dichiara di voler accelerare i negoziati di pace prima dell'inverno, ritenendo che la Russia stia perdendo l'iniziativa sul campo. Zelensky ha inoltre annunciato di attendere a Kiev entro due settimane la squadra negoziale statunitense.
1: Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
2: Sarà un ponte del 2 giugno scandito dalla forte possibilità di rovesci temporali, quello che ci attende domani, con le temperature estreme di questi ultimi giorni che potrebbero lasciare il posto a un voltafaccia meteo estremo. L'ultima domenica del mese di maggio è trascorsa all'insegna del caldo intenso e del sole, tanto che in città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari i valori massimi sono saliti intorno ai 30 gradi, ma già da oggi è previsto un cambio brusco di scenario meteo.
1: Lo sport MotoGP, weekend da incorniciare per Marco Bezzecchi, che ha fatto impazzire il Mugello. Il pilota italiano ha regalato all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini alla Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti. Ora è a più 17 su Martin e a più 39 su Di Giannantonio. Un sogno per il pilota italiano.
3: È un sogno che avevo da quando ho memoria, perché siamo sempre stati veramente appassionati e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
7: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
6: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
7: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
6: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
7: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
6: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
7: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.

0: chi ama l'odore dei libri nuovi, chi preferisce quello delle pagine antiche, poi c'è chi ha pensato, ma perché non trasformare una biblioteca in profumo? Si chiama Biblioteca, è firmato Biredo e racconta un immaginario fatto di carta, di legno, di pelle, di scaffali e di memoria. Per la campagna il marchio è arrivato fino a Palermo, scegliendo Pietro Tramonte, ideatore della biblioteca privata itinerante. Pietro Tramonte è una biblioteca libreria di strada. Tutto bellissimo, tutto poetico, quasi irresistibile. Poi arriva il prezzo, circa 170 euro. Voi cosa scegliereste? Una fragranza da biblioteca o una pila di romanzi da annusare davvero?
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Siamo pronti per affrontare l'oroscopo di questo primo giorno di giugno. Ariete, la vostra solita impulsività oggi si scontra con un blocco cosmico di riflessione. Invece di abbattere la porta a testate, potreste scoprire che è semplicemente scorrevole. La sfida del giorno: ascoltare qualcuno per più di 30 secondi senza interromperlo. Toro, oggi i pianeti mettono a dura prova il vostro proverbiale bisogno di comfort. Un imprevisto vi costringerà a cambiare piani. La cosa bizzarra è che la novità vi piacerà. Sfida del giorno: ordinare qualcosa al ristorante o al bar che non avete mai assaggiato prima. Gemelli, con il sole che brilla nel vostro segno, la vostra mente viaggia a una velocità doppia rispetto al solito. Il rischio è iniziare 5 progetti diversi prima di pranzo e non finirne neanche uno. Sfida del giorno: scegliere una sola attività, spegnere le notifiche dello smartphone e portarla a termine. Cancro, oggi l'universo vi chiede di smettere di fare i nostalgici e di guardare al passato con il filtro seppia. Il presente ha dei colori pazzeschi se solo alzaste lo sguardo. La sfida del giorno: fare decluttering. Leone, il vostro bisogno di applausi oggi potrebbe incontrare un pubblico distratto. Non prendetela sul personale, gli altri sono solo persi nei loro pensieri. La sfida del giorno è fare qualcosa di eccezionale o di generoso, ma senza dirlo a nessuno. Vergine, il vostro radar per i dettagli oggi è tarato al millimetro, il che vi rende incredibilmente efficienti, ma potenzialmente un incubo per chi vi sta vicino. Sfida del giorno: accettare un'imperfezione e praticare il caos controllato per 24 ore. Il tempo di una canzone, poi torniamo con l'oroscopo.

0: Ancora l'oroscopo bilancia, l'indecisione cronica oggi raggiunge livelli cosmici, anche scegliere cosa mangiare rischia di diventare un dilemma esistenziale. Sfida del giorno per le decisioni minori, affidatevi letteralmente al lancio di una moneta, lasciate che il destino decida per voi. Scorpione, oggi il vostro sesto senso è talmente affilato da rasentare la telepatia, riuscite a leggere tra le righe di ogni discorso, ma attenti a non vedere complotti dove c'è solo distrazione. La sfida del giorno, prendere le parole degli altri alla lettera, senza cercare significati nascosti. Sagittario, la vostra brama di avventura oggi si scontra con la routine più piatta. Se non potete prendere un aereo per l'altra parte del mondo, dovete trovare l'esotico nel quotidiano. La sfida del giorno è cambiare strada per andare a lavoro o a fare la spesa. Capricorno, siete così concentrati sui vostri obiettivi a lungo termine che rischiate di dimenticarvi di vivere la giornata. L'efficienza è una virtù, ma non è l'unica. La sfida del giorno, concedetevi un'ora di totale e improduttivo ozio. Acquario, oggi le vostre idee sono talmente avanti che persino per voi è difficile seguirle, siete in modalità scienziato pazzo. La sfida del giorno è spiegare una delle vostre intuizioni futuristiche a un bambino o a qualcuno completamente digiuno della materia. Pesci, oggi i confini tra la vostra immaginazione e la realtà sono più sfumati del solito. Siete spugne emotive e rischiate di assorbire gli umori di chiunque vi passi accanto. La sfida del giorno, visualizzate uno scudo invisibile intorno a voi. Un po' di protezione non vi farà male. E ci fermiamo qui per il nostro oroscopo. Vi lascio con Muoversi in Piemonte. Vi aspetto più tardi con La Sveglia.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon lunedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un veicolo in avaria sulla A26 Genova Gravellona Toce si segnalano code tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
4: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
7: Ma rispetti i limiti di velocità!
8: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
9: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
10: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
11: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

Ritorniamo a noi, restiamo insieme fino alle 10 in diretta qui su Radio Dora, Chiara Microfoni, pronta a ricordarvi i nostri contatti, se volete telefonarci 01 22 640 446, se invece volete scriverci, numero WhatsApp 351 851 6633.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

L'116, 117 o 116, 117 è il nuovo numero europeo per le cure sanitarie non urgenti, pensato per dare ai cittadini un riferimento quando il problema di salute non è un'emergenza, ma richiede comunque una risposta. Chiamando questo numero gratuito si entra in contatto con operatori sanitari o medici qualificati che danno una prima valutazione e indirizzano verso il servizio più appropriato. Il sistema geolocalizza il chiamante, offre supporto multilingue e per persone anche con disabilità sensoriali. Se nel colloquio emergono segnali di urgenza, la chiamata viene trasferita automaticamente al 112. Il 116 117 consente anche di attivare la continuità assistenziale, quindi guardia medica, negli orari in cui il medico di famiglia non è disponibile, di ricevere consigli sanitari e informazioni sulla guardia medica turistica. Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è uno strumento chiave per orientare i cittadini, ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso e rafforzare anche il ruolo dell'assistenza territoriale.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Risultato negativo all'Ebola, il test del paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Il paziente, un cagliaritano d'origine congolese, aveva accusato alcuni sintomi riconducibili all'Ebola ed era stato portato in ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
1: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gressio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato dalle 17 di ieri. Il giovane, un ventenne ligure, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.
2: Il Libano sta affrontando una feroce e condannabile aggressione da parte di Israele, che sta intensificando la sua offensiva contro Hezbollah. Lo ha scritto su X il presidente libanese Joseph Aoun, promettendo di impegnarsi per porre fine alle sofferenze del popolo libanese in generale e della popolazione del sud in particolare, in vista della riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha descritto intanto la conquista di Beaufort come una svolta fondamentale, espresso il desiderio di rafforzare ed estendere il controllo di Israele.
1: La marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Lo ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che fino al prossimo inverno l'Ucraina abbia una finestra di opportunità per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra.
2: Il Partito Laburista resta al governo di Malta. Le elezioni legislative hanno confermato la forza politica guidata da Robert Abela per la quarta volta consecutiva. Non era mai successo nella storia del paese dall'indipendenza in poi. Risultati alle urne segnano però anche la rimonta dell'opposizione di centrodestra del Partito Nazionalista, che dimezza la distanza con il Labour. Secondo i dati preliminari, il vantaggio dei vincitori è dato attorno ai 19.000 voti, quasi la metà di quanto successo alle elezioni del 2022. Altissima l'affluenza, all'87,42%.
1: Lo sport, il ciclismo, Jonathan Milan si sblocca e vince l'ultima tappa del Giro d'Italia, mentre Jonas Vingegaard solleva il trofeo del vincitore assoluto. Questo l'esito finale sul traguardo di Roma, che ieri ha salutato un'edizione dominata dal danese. La Corsa Rosa si chiude dunque con la passerella conclusiva, 131 chilometri che hanno compreso un tratto introduttivo prima degli 8 giri del circuito da 9,5 chilometri nelle bellezze della capitale.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Dora.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

C'è posta non per te ma per Etty. Infatti la scorsa settimana tre messaggi sono stati inviati nello spazio verso tre stelle e verso la Luna dal centro spaziale dell'Ario di Telespazio, polo tecnologico d'eccellenza del gruppo Leonardo. Li hanno scritti i bambini e i ragazzi che hanno partecipato al concorso dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ci siamo ispirati al celebre messaggio di Arecibo, il crittogramma inviato nello spazio dal radiotelescopio portoricano nel 1974, dicono dall'Istituto Nazionale di Astrofisica. Cosa dire a un ipotetico extraterrestre in ascolto? C'era chi voleva parlare di matematica, chi di arte, passando per la fisica, l'astronomia, la chimica, la biologia, fino alla musica. C'è chi ha creato pittogrammi artistici con la pixel art, chi ha scelto di inserire nel messaggio informazioni quantitative codificate in binario. In ogni caso la partecipazione al concorso ha richiesto di tradurre i messaggi ideati usando la codifica Round-Length Encoding, un algoritmo che comprime i dati, e il binario. Questo ha contribuito a sviluppare nei ragazzi il pensiero computazionale, le competenze digitali oltre che lo spirito critico, obiettivi che il concorso si proponeva di raggiungere insieme alla divulgazione dell'astronomia e alla meraviglia per l'universo e la vita che potrebbe ospitare. L'antenna utilizzata, la Lario 1, è un'antenna parabolica di 32 metri di diametro che ha trasmesso una serie di impulsi radio che a seconda della loro frequenza rappresentano un pixel nero bit 0 o un pixel bianco bit 1. Telespazio inoltre ha eseguito un esperimento di Moon Bounce, segnale indirizzato alla Luna, che viene rinviato verso la Terra ed è stato ricevuto da un'antenna del centro spaziale del Fucino in Abruzzo e potenzialmente da ogni antenna in quel momento in visibilità della Luna.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un veicolo in avaria sulla A26 Genova Gravellona-Toce si segnalano code tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce, mentre la circolazione al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questa è la situazione al momento. Come sempre guidate con prudenza e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: occasione di questo lungo weekend che ha unito la fine di maggio alle celebrazioni della Festa della Repubblica, i castelli del Piemonte tornano protagonisti con aperture straordinarie, con visite guidate, con eventi pensati proprio per valorizzare il ricco patrimonio storico della nostra regione. Fino a domani, martedì 2 di giugno, antiche residenze, manieri, fortezze accoglieranno visitatori di tutte le età, dando l'opportunità di esplorare ambienti ricchi di fascino, di scoprire storie e tradizioni secolari, passeggiare tra giardini storici e scenari suggestivi. Un'occasione davvero ideale per trascorrere una giornata all'insegna della cultura e della bellezza, alla scoperta davvero dei castelli più affascinanti del Piemonte. Per quanto riguarda la provincia di Torino, avremo il Meleto, casa di Guido Gozzano, ad Arignano il castello delle Quattro Torri, a Caravino il castello e parco di Masino, a Chieri frazione Pessione il castello di Castelguelfo, a Piossasco casa Laiolo, a Pralormo il castello di Pralormo, a San Secondo di Pinerolo il castello di Miradolo. Se volete altre informazioni anche sulle altre province della nostra bellissima regione, www.castelliaperti.it.
1: Sono le 9:32.
2: Meteodora.
0: Situazione meteorologica. Il Piemonte ha visto ancora condizioni decisamente calde a causa della predominanza delle masse d'aria di matrice subtropicale. Un leggero veloce disturbo di origine atlantica è passato favorendo la formazione di temporali alimentati anche dall'aria molto calda presente nei bassi strati. I temporali si sono sviluppati sulle Alpi e hanno interessato poi parti della pianura in modo più sparso. Ci sarà poi ancora una giornata in prevalenza stabile con temperature massime sui 30-34 gradi. In seguito è invece atteso un peggioramento più marcato a causa dell'arrivo di un fronte più strutturato accompagnato da una massa d'aria decisamente più fresca che porterà temporali diffusi e intensi nel pomeriggio. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo sereno poco nuvoloso con nubi cumuliformi in sviluppo sulle Alpi nel pomeriggio. In serata maggiore nuvolosità sul Piemonte settentrionale. Precipitazioni in gran parte assenti, ma in serata sarà possibile la formazione di temporali sul Piemonte settentrionale. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 32 gradi. Per la giornata di domani, cielo irregolarmente nuvoloso con nubi temporalesche più consistenti nel pomeriggio, schiarite in tarda serata dopo il passaggio dei temporali. Precipitazioni in mattinata con possibili rovesci o temporali sui settori nord-orientali, altrove piogge assenti o sporadiche. Nel pomeriggio formazione di temporali diffusi sulle Alpi e in spostamento verso la pianura, che verrà interessata in modo esteso. Saranno possibili temporali intensi. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 26 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 26 gradi.
2: Shine bright like a diamond. Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque era qui. No, ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. ferie di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
8: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
7: Quindi non solo edilizia?
8: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
7: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
8: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
7: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.

Era il primo giugno 1943, nasce una famosa cantante italiana a Cavriago in Emilia Romagna e per questo è soprannominata l'usignolo di Cavriago. Stiamo parlando di Orietta Berti e adesso ce la ascoltiamo.

0: Buongiorno Sonia.
1: Eccoci qua, ciao Chiara, buongiorno family, felice lunedì.
0: Buon giugno.
1: Eccoci, vedi, alla inizia fine siamo arrivati.
0: Inizia questo nuovo mese, così siamo già in estate perché ormai è così. Ma va bene.
1: Anche se ho sentito che domani in realtà domani pomeriggio potrebbero avere temporali di quelli tosti,
0: un po' più freschi anche pare, che le temperature un pochino scendano.
1: Nessuno voleva andare in gita.
0: Niente da fare, si gioca a carte a casa, trovatevi qualcosa da fare a casa, in relax. Sonia, ti saluto, ti do appuntamento ai nostri ascoltatori a mercoledì, un buon 2 giugno a tutti quanti, anche a te Sonia.
1: Grazie,
0: e anche un buon collage che parte tra poco.
1: Oh yes.
0: Ciao!
1: Ciao, a tra poco!

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Genetti. Apriamo con il tennis. È un super lunedì azzurro al Roland Garros, con tre italiani impegnati negli ottavi di finale della parte alta del tabellone. E il primo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli, che alle 11 aprirà il programma sul Philippe Chatrier contro lo statunitense Zach Zvaida, numero 85 ATP. L'attenzione si sposterà poi sul Suzanne Lenglen, dove saranno impegnati Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il romano affronterà per la prima volta in carriera l'argentino Cerundolo, numero 56 ATP, mentre il ligure sfiderà il numero 19 del seeding, Francis Tiafo. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sfideranno Dani Lina e Tracy. MotoGP, Marco Bezzecchi fa impazzire il Mugello e il pilota italiano regala all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini e la Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti, ora è a più 15 su Martini e a più 39 su Di Giannantonio. È stato bellissimo, le parole di Bezzecchi a Sky Sport, sentiamolo.
3: È un sogno che avevo da quando ho memoria, perché siamo sempre stati veramente appassionati e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
2: Ciclismo, il Giro d'Italia in corona Vingegaard, dominatore della Corsa Rosa nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Vittoria di prestigio allo sprint per Jonathan Milan nel centro di Roma. Il danese conquista anche la tripla corona, andata solo agli altri 7 supercampioni che hanno vinto Tour, Vuelta e Giro. A Elisa Balsamo va invece la seconda tappa del Giro Women, 156 km da Roncade a Caorle. La piemontese della Lidl Trek, classe 98, ha battuto in volata sul traguardo l'irlandese Gillespie e Chiara Consonni. Balsamo resta in maglia rosa, oggi la terza frazione, 156 km da Bibione a Buia. Conclusione domenica 7 giugno a Saluzzo. Calcio, il giorno dopo il trionfo in Champions League, il Paris Saint-Germain è tornato a Parigi per celebrare con i trofei il secondo titolo europeo consecutivo. Circa 100.000 persone hanno accolto i ragazzi di Luis Enrique sotto la Torre Eiffel, con la squadra poi ricevuta all'Eliseo da Macron, e diretta infine al Parco dei Principi per continuare i festeggiamenti con i tifosi. Dal presidente francese la condanna dopo gli incidenti del giorno precedente, con un morto e centinaia di feriti. Calciomercato, in casa Juve ossessione Colomboani e il francese è un pallino dei bianconeri. Dopo i 6 mesi nel 2025, in ogni sessione di mercato Comolli ha provato a riprenderlo. Questa però può essere la volta buona. Contatti positivi con l'entourage, previsto un nuovo assalto. Playoff di basket al termine di un weekend decisamente complicato dentro e fuori dal campo. La Germania Brescia si rialza e vince gara 2 85-79 nella serie contro Milano, pareggiando i conti sull'1-1. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì 3 giugno alle 20. Volley, giornata no per l'Italia, sconfitta ieri 3-0 dalla Turchia in amichevole. Gli azzurri con pochi big hanno commesso molti errori. Ora l'attenzione si sposta sui prossimi impegni di Volley Nations League in vista dell'Europeo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
4: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
7: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento. Radio.
8: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ed eccoci qua, allora buongiorno cara family, oggi è il 1° giugno, siamo in compagnia del Collage, qua in diretta su Radio Dora, suona la musica giusta di ogni ora, Sonia Carella con voi per le prossime 3 ore, pronti ad ascoltare la musica giusta anche della family. E allora richiedi la canzone che vuoi ascoltare chiamandolo 0122 64 04 46 oppure inviando il tuo messaggio di testo o nota vocale al nostro numero WhatsApp, segna questo riferimento direttamente nella rubrica del tuo telefono 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp. Allora aspetto le vostre richieste, mi raccomando. Allora oggi non so come siete messi, se siete se state lavorando, se siete in fase scialla, se state mettendo a posto casa, se state facendo il cambio armadio, se siete in giro, non lo so. Sta di fatto che effettivamente le strade io le ho viste già vuote a partire da sabato, c'è stato un po' un fuggi generale, il che ci sta anche, primo weekend, mettiamola così, proprio bello estivo, quindi ci può stare anche, però vero è che ad esempio c'è il nostro territorio, è un territorio che comunque attira tantissimi turisti, quindi magari insieme alla family abbiamo tante persone che magari non ci hanno mai ascoltato, quindi vi ripeto i contatti per richiedere la canzone che volete ascoltare, 351 851 66 33, unisciti alla family. E poi se torni a casa, non sei del Piemonte, non sei della zona, non ti preoccupare perché ci puoi portare con te scaricando gratuitamente la nostra applicazione. Oh yeah!

0: è solo l'amore.
1: Johnny in giro.
2: Buongiorno,
1: ciao.
2: Carissima Sonia.
1: Hola.
2: Allora, Ivano Fossati, Panama, dedicata a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family. Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Dopo domani purtroppo è mercoledì.
1: Torni al lavoro, ciao. Tu, Adesso te la godi.
2: E allora la dedichiamo a tre amici, ai tre moschettieri, Walter, Andrea e Valerio, il dottor Valerio.
1: Okay.
2: Grazie Sonia, ciao.
1: Ma senti, ma il quarto moschettiere che fine ha fatto? Sarai mica tu? Arriva Ivano Fossati con Panama.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si segnalano code tra Altare e il bivio A6 A10 in direzione Savona, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori sulla provinciale 27 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Bagnolo Piemonte in fascia oraria 8-17 fino al 19 giugno. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

0: Allora, c'è un nuovo studio che ci dice quanto è equilibrato, ok, essere ambiziosi, nel senso che comunque, ad esempio, già solo i social, no? Ad esempio ci bombardano giornalmente di messaggi in cui ci spingono a dare il massimo, a volere di più e non accontentarci di ciò che abbiamo, ma quanto è giusto essere ambiziosi? Allora, c'è un limite che non è il caso di superare, oppure dobbiamo spingere i nostri desideri al massimo? Qual è la cosa giusta da fare? Allora, secondo quanto scoperto da uno studio pubblicato su Physical Review E, il livello corretto di ambizione è appena sopra la media, quindi bisogna intanto capire qual è la media, perché se no. Allora, i risultati derivano da un modello matematico che gli autori hanno utilizzato per trovare la migliore strategia in vari ambiti: lavorativo, sentimentale, politico. Quindi ad ogni step il ricercatore decideva se fermarsi, accontentarsi dell'obiettivo che aveva raggiunto o proseguire per raggiungere mete più ambiziose. Ecco che gli autori ottenevano i risultati migliori in media quando adottavano un livello di ambizione leggermente sopra la media, ma non è eccessivamente elevato questo livello. Quindi, sorprendentemente, fissare le proprie aspettative troppo alte faceva invece ottenere risultati peggiori rispetto a fissarle troppo basse. Quindi, per stabilire il livello ideale di ambizione è necessario anche tener conto dei possibili risultati, cioè quando gli esiti sono incerti o probabilmente negativi, per esempio, che ne so, in politica economica, dove le recessioni tendono poi ad essere peggiori dei momenti di prosperità, conviene essere più ambiziosi rispetto alla media, evitando però rischi inutili. Al contrario, in ambiti come l'imprenditoria, dove poche startup di successo, i cosiddetti unicorni, alzano la media in modo artificioso, puntare troppo in alto rispetto a quella media gonfiata si rivela, diciamo, controproducente. Quindi un altro elemento, tra altre cose, importante che emerge da questo studio è l'importanza di non confrontarsi con chi sembra fare meglio di noi. Farlo è controproducente, fa calare le prestazioni e ci fa sentire costantemente insoddisfatti, facendosi fuggire, diciamo, dei traguardi raggiungibili. E i ricercatori hanno dato il loro commento, no? Uno degli autori dice: beh, è bello lasciarsi ispirare dai successi altrui, ma concentrarsi solo sui nostri pari di maggior successo distorce la percezione di ciò che realmente è raggiungibile. Questo lo afferma appunto Ryan Lagendorf, uno degli autori, che ci ricorda inoltre che non sempre ciò che vediamo corrisponde poi alla realtà, soprattutto se poi è vincolato ad esempio dai social media o comunque dai media in generale, no? Dove ad esempio i post, i reel non sono altro che poi una versione curata e selezionata della realtà. D'altronde, cioè, la devi raccontare bene, mica male, insomma, no? E vero è che poi dall'altra parte, quando si parla di imprenditoria, in realtà il nemico bisogna sempre tenerselo vicino e tenere sempre sott'occhio, no? Quello che fa appunto il vicino di casa, che è il competitor. Quindi, diciamo, in questo caso l'equilibrio è veramente molto sottile. Arrivano le news.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi
1: sconti del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

E qualcuno ha da festeggiare oggi, e come, vero Fra? Ci ha appena chiamato Francesco da Torino e dice: beh, oggi ultima rata del mutuo, ragazzi, chiude il cerchio. Mettimi qualcosa di bello per tutti noi, dicendo che, ragazzi, il mutuo non è per sempre, prima o poi finisce. Le piccole gioie della vita, amica, questa è una grande gioia, quando ti finisci di pagare il mutuo, tanta roba. E va bene, dai, allora Fra, festeggiamo insieme a te, ci ascoltiamo. Guarda, io ho scelto questa. Viva la libertà, che dici, Jovanotti? Suona per te e per la family.

Sì, ci va un festone, Fra, veramente. Sì, cioè, appena riesco, festeggio con moglie e figli, organizziamo qualcosa per chiudere per la fine del mutuo. Ci sta, assolutamente. Va bene, allora, Valterino, buongiorno a te. Benvenuto giugno, ci dice, il mese del mare, del sole, del grano e delle ciliegie. Buon primo giugno a tutti quanti. Cara Sonia, vorrei ascoltare tutta l'Italia. Grazie, cari saluti, una buona giornata, ciao. E allora, Valterino, sulle mani!

È il buon Gabri Ponte, era a Torino tra altre cose sabato. Io vabbè non l'ho visto in questo mega concerto, diciamo di chi, un competitor. Però mi trovavo lì in piazza Castello, in realtà perché ero andata al Teatro Regio a portare mia figlia a vedere la sua prima opera. Ragazzi miei, che bello, l'opera. Ha fatto venire voglia di tornare a cantare lirica, cosa non farei mai perché non è più cosa, però molto molto bella, è piaciuta anche mia figlia, ma nel frattempo poi uscendo appunto dalla Regio ho sentito invece Dito nella Piaga che stava facendo le prove poi per la sera per questo mega concerto, e poi c'era anche appunto il buon Gabri, mi sarebbe piaciuto insomma, però niente, non mi sono accreditata, non ho fatto quindi niente mega concerto, però super bello, dai. Allora, intanto Mara ci dice che si trova al mare, brava, così ti prendi un po' di sole, bravissima. Ecco, intanto ci ascolta con l'applicazione, lei cuffiette nelle orecchie, a Radio Dora con voi sempre, e dice lo prenderò anche un po' per te. No, ma io, guarda, grazie per il pensiero, ma io mantengo la mia colorazione tipica della porcellana di Limoges, preferisco così, guarda, va bene, cioè, piuttosto vado in deficit di vitamina D, ma resto bianca. Va bene, allora un abbraccio super grande a Enrico Di Giotti per te ogni volta che non so volare. Ciao cara.

dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola male.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Matta io, ma sono matta.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Radio Dora Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: I colloqui sul disarmo di Hamas riprenderanno giovedì in Egitto, lo hanno riferito al Times of Israel due diplomatici arabi coinvolti nel dossier. I colloqui sono stati finora in stallo, con Hamas che si rifiuta di accettare la proposta di disarmo del Board of Peace, sostenendo che Israele debba prima rispettare i termini della prima fase. Entrambe le parti si accusano a vicenda di ripetute violazioni, tra cui continui attacchi israeliani e rifiuto di Hamas di cedere il potere a un governo di transizione. Oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale, Libano.
3: L'esercito ucraino ha effettuato nella notte un attacco con droni contro edifici residenziali nella città di Janicek, nella regione di Kherson, uccidendo un bambino di 6 anni e ferendo altri 11 civili. Gli attacchi dei droni ucraini hanno causato interruzioni di corrente. 11 comuni sono rimasti al buio. Le autorità della regione di Kherson hanno annullato tutti gli eventi in occasione della giornata internazionale dei bambini a causa degli attacchi, come annunciato dal portavoce del governatore Vasilenko.
4: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, donando noto al Ministero della Salute. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio, dopo la comparsa di alcuni sintomi ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale in Italia non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo occuparci. Il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
3: Si svolgeranno mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte di Beatrice, la piccola figlia della 43enne. Aveva appena 2 anni. Entrambi gli accusati si trovano già in carcere. La contestazione per Emanuela Aiello è stata cambiata da omicidio preterintenzionale al reato di maltrattamenti aggravati che hanno causato la morte della bambina.
4: Domani, 2 giugno, si celebra la Festa della Repubblica. Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato, il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista, il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
3: Manca ormai poco alla fine dell'anno scolastico 2025-2026, almeno per le studentesse e gli studenti che non dovranno sostenere l'esame di Stato. Le prime regioni in cui i battenti delle scuole chiuderanno per le vacanze estive sono Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto. Lo stop arriverà il 6 giugno. A seguire l'8 giugno terminerà l'anno scolastico in Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna. Il giorno dopo sarà invece il momento di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Il 10 giugno via alle vacanze in Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Trento. L'11 giugno invece sarà l'ultimo giorno di scuola in Liguria, mentre a chiudere per ultimi saranno gli istituti nella provincia autonoma di Bolzano il 16 giugno.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Pulcini, per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

C'è chi è al mare e c'è chi è in montagna. Rodolfo, sei sopra Cesana, mi mandano foto bellissima di questo panorama di vette stupende, non c'è neanche un filo d'erba, quindi immagino sia veramente molto alto, caro Rudy. E allora ci chiede anche la sua canzone, tra poco arriva, ricordiamo i contatti così che anche i nostri amici in ascolto possono chiedere una canzone o fare una dedica. 0122 64 04 46 per chiamare, 351 851 66 33 per inviare il vostro messaggio WhatsApp o nota vocale. E se poi siete in giro, volete mandarci magari le foto, insomma, così di dove siete, noi le guardiamo molto volentieri. Unisciti alla grande family che cresce. Grazie per il vostro affetto, grazie per seguirci sempre. E quindi ricordo anche come seguirci sempre: ascoltateci su tutta la regione Piemonte, sul canale DAB 12B nel Piemonte occidentale, in FM in tutta Italia e oltre, grazie allo streaming, andando sul nostro sito radiodora.it, cliccando Radio Dora Live, e ancora scaricando l'applicazione di Radio Dora, che, come abbiamo detto anche prima, è gratuita ed è sicura ed è veramente super comoda per restare in compagnia della musica giusta ad ogni ora, quella di Radio Dora, in questo caso del collage in onda con Sonia Carella tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13. Allora, Rodolfo, vuoi una canzone dei Queen? Ok, io quella giusta, mi piace un sacco, I Want to Be Free.

anche Igor sceglie la sua canzone di oggi, intanto porta saluti anche dalla Colette e ci manda il suo buongiorno con Totò, tra le altre cose. Buongiorno, senza o con caffè non si ragiona. Ah, figlia testata azzurella, bene. Ok. Beh, effettivamente, insomma, quest'ora lo sapete che io una bella tazzurella di caffè me la farei molto volentieri. Ok, Igor, buongiorno a te caro Collage, un carissimo saluto e felice inizio settimana alla simpaticissima Sonia. Ce l'ascoltiamo, Giorgia, le tasche piene di sassi, la tua richiesta di oggi. Ciao.

0: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.

0: lei è Marilyn Monroe. Beh, ovviamente, ragazzi, oggi sono 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe. Il primo giugno di 100 anni fa a Los Angeles nasceva proprio lei, Marilyn Monroe, il mito biondo di Hollywood, icona senza tempo di bellezza e sensualità, ovviamente californiana doc Norma Jean Murchison, questo è il suo vero nome. Era nata a Los Angeles e aveva vissuto i suoi primi anni della vita, diciamo, da sola insieme alla madre, che però ahimè era un'inferma mentale, poi a cui era stata tolta da molto piccola per passare da una casa famiglia all'altra, subendo poi maltrattamenti e violenze. Inizialmente aspirante modella, la stella di Marilyn Monroe cominciò a brillare quando fu scoperta dall'attore Ben Lyon a soli 20 anni, ma altrettanto presto, a 36 anni e nel pieno ovviamente della sua carriera inarrestabile, la sua vita poi si è fermata a causa di un'overdose di barbiturici il 4 agosto del 62, sempre a Los Angeles. Una morte la sua ancora volta in realtà dal mistero, perché la versione ufficiale dichiarò il probabile suicidio, ma la realtà è che tante furono le tesi controverse, tra cui la morte per omicidio commissionato da Robert Kennedy e commesso appunto da Greenson, questo psichiatra di Marilyn, no? Con un'iniezione letale, oppure omicidio perpetrato appunto dalla mafia di Chicago per vendicarsi dei Kennedy che gli avevano fatto la guerra. Quale fosse stata la causa, Marilyn lasciò un vuoto incolmabile, diventando poi istantaneamente ovviamente una leggenda.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
5: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.

alone. Allora, intanto salutiamo il gruppo di Maurizio che sta lavorando, Ciao Maurizio. Vabbè, niente, mi devi dare il piano D, quello ti ho scritto, lo so che insomma non sei contento, però è così. Allora, adesso parliamo di un'altra ricerca, una ricerca che ci dice in realtà quali sono le esperienze che devono fare, che deve fare la nuova generazione entro i primi 10 anni di vita, perché i bimbi della generazione beta sono i nuovi nativi digitali, quindi riusciranno infatti, come già hanno fatto in realtà finora i ragazzi della generazione Z e Alfa, a superare i propri genitori per quanto poi riguarda le competenze tecnologiche. Quindi questa propensione poi per l'utilizzo dei dispositivi digitali, che spesso poi si trasforma anche in alcuni casi insomma in una dipendenza se non correttamente normata, non deve però impedire ai bambini di svolgere le 20 attività che secondo questo esperto di infanzia, si chiama Ivan Evans, una roba non so, così si chiama ragazzi, non possono essere rimandate oltre i primi 10 anni di vita. Quindi secondo questo esperto di infanzia, la tendenza delle nuove generazioni ad essere tutte sempre più esperte di tecnologia e da ritrovare poi in quella dei genitori a preferirli poi chiusi nelle loro camerette che non tra le insidie del mondo esterno. Sta di fatto che l'esperto specifica che non avendo reclutato un gruppo di genitori per comprendere quanto tempo concedessero ai figli online, in realtà cioè, avendo reclutato, non avendo, lui ha preso questo gruppo di genitori, insomma ha visto che in realtà i ragazzini stavano tipo il 68%, cioè nel 68% dei loro casi si diceva di erano avversi, riluttavano appunto l'idea che i loro bambini giocassero senza supervisione anche sotto casa, no? Secondo i genitori il 68% ha dichiarato questo. Va bene, sta di fatto che comunque i genitori si dicevano divisi tra la paura degli estranei che li portava a vietare ai loro figli di recarsi a piedi da soli a casa di amici o in bicicletta, e il desiderio invece del 62% dei casi che i loro bambini potessero vivere la stessa infanzia libera e serena che avevano vissuto loro stessi, perché effettivamente c'è una differenza. Cioè io mi ricordo benissimo, noi da piccolini si andava anche alle elementari a piedi, si scendeva sotto, diciamo, nei cortili a giocare, si andava a suonare all'amichetto al citofono per farlo scendere, giocare magari un pochino per strada, si andava a prendere il ghiacciolo insieme ed eravamo bambinetti, no? Cioè piccolini anche, però diciamo responsabilizzati a non allontanarci all'interno ovviamente di un raggio, no? Vicino casa, ecco, che poteva essere la strada di casa, poco insomma la traversa, ecco, non di più, però di per sé eravamo stati educati insomma anche a non esporci troppo ai

siano, diciamo, pericoli, se non appunto anche in rete. Quindi il fatto che poi i bimbi conducano stili di vita tanto sedentari è davvero dannoso anche per la loro salute. Infatti l'OMS racconta che i bimbi di età compresa fra i 5 e i 17 anni svolgano almeno un'ora al giorno di attività fisica, no? Suddivisa anche in più sessioni, è proprio da moderare, diciamo magari un pochino la sedentarietà, alternarla appunto ad attività fisica. Sta di fatto che nel corso della settimana poi i ragazzi dovrebbero concedersi almeno 3 sessioni di attività, a volte poi sviluppare la loro massa muscolare, rafforzare le ossa, cicciare la pasticcia, vivere in modo sano. Ma ne parliamo ancora.

quindi vediamo quali sono queste 20 attività da fare proprio ai ragazzi entro i primi 10 anni di età. In realtà sono abbastanza intuibili, perché lui, appunto, questo esperto, analizzate poi le risposte di questi genitori, insomma, fatto il suo sondaggio, la sua ricerca, niente, ha stilato una lista di 20 attività fisiche che a suo avviso i bambini dovrebbero fare o aver già fatto entro i 10 anni di vita. Quindi se i vostri bimbi, dice lui, non hanno ancora iniziato queste attività, vi consiglio di fargliele provare per assicurarvi un concreto sviluppo della loro salute fisica e mentale. Allora, cose che in realtà bisogna, cioè io ho già spuntato, no? Io non l'ho fatta, mia figlia l'ha fatta, cioè sono cose in realtà molto semplici. Allora, rotolarsi giù da una collina, la prima. Fare campeggio nella natura, arrampicarsi su un albero, cercare in un bosco le tracce degli animali, fingersi il re o la regina di un castello, visitare una città che è stata il set di un film. Noi ci abitiamo, una Vigliana, cioè, è sempre...

c'è sempre qualcuno che gira un film ad Avigliana, ad esempio, ma anche a Torino, insomma, no? Provare a nuotare in acque libere, tuffarsi in una piscina, giocare a calcio e provare a segnare un gol, andare a teatro, organizzare uno spettacolo per tutta la famiglia, fare un'escursione, provare a salire su un cavallo, correre per un percorso ad ostacoli, fare attività che sviluppino l'equilibrio, raccogliere della frutta da un albero, raccogliere le foglie cadute a terra per distinguerle, provare l'emozione delle montagne russe, giocare al parco con gli amici, visitare una città storica. Allora, diciamo che elencate così, tra le altre cose, sono alcune di queste attività vengono normalmente svolte anche, diciamo, in un percorso scolastico, cioè, beh, quindi, e poi, per carità, ecco, cioè, se uno non è mai in 10 anni non è mai andato a giocare al parco con gli amici, cioè è ovvio che c'è qualche problema, magari c'è, cioè, però evidentemente comunque lui non lo dà per scontato, questo ricercatore.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Prosegue la trattativa USA-Iran per negoziare la pace nel Golfo. Nelle ultime ore Donald Trump ha scritto sul social Truth che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti. Il presidente americano ha richiesto diverse modifiche all'accordo con l'Iran, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente al traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Gli USA attendono una risposta non prima di 3 giorni. Intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche che ha annunciato che la sua forza aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti.
2: Il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron ha parlato intanto ieri sera con Trump della situazione in Medio Oriente e durante la conversazione ha elogiato gli sforzi determinati che sta compiendo per raggiungere rapidamente un accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo scrive lo stesso Macron sul suo profilo X, sottolineando che tale accordo rappresenta un'opportunità unica per costruire un nuovo quadro di sicurezza che coinvolga tutte le parti interessate al fine di consentire una stabilizzazione duratura della regione. Inoltre, scrive ancora il capo dell'Eliseo, la Francia sostiene pienamente questi sforzi e partecipa attivamente alla loro attuazione.
3: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato dopo la comparsa di alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
2: Si svolgeranno mercoledì 3 giugno gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42 anni, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della minore, figlia di Aiello. E il primo a comparire davanti agli inquirenti sarà Iannuzzi, poi sarà sentita la donna. A differenza del compagno, la mamma di Beatrice si trova in carcere dal 9 febbraio, giorno in cui era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della piccola.
3: È morto a 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi e tra i padri dell'ambientalismo italiano. Fisico, deputato, fu tra i protagonisti del movimento ecologista. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano, scrive Angelo Bonelli, deputato AVS e coportavoce di Europa Verde, un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica.
2: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli apre il lunedì azzurro a Parigi, il romano affronta in questi minuti sullo Châtrier lo statunitense Svaida, numero 85 al mondo, per un posto nei quarti di finale. Poi toccherà Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Berrettini per la prima volta in carriera sfiderà Cerundolo e loro sarà il terzo match, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. Arnaldi sfiderà Francis Tiafo, i due chiuderanno il programma dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18.
3: È tutto, a più tardi.
1: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: Prima di entrare in casa, Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

D'Argento amico, eccoci qua arrivati alle 12:09. Bene, family, siamo arrivati praticamente quasi all'orario di pranzo. Ancora un'ora davanti a noi per ascoltare musica in compagnia sempre del Collage, in diretta qua su Radio Dora con Sonia Carella ai microfoni. Ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46 per chiamare, 351 851 66 33 invece questo è il numero WhatsApp, lo ripeto perché l'ho detto troppo veloce, 351 851 66 33. E allora richiedi la canzone che vuoi far sentire anche la family o che vuoi dedicare con un vocale, perché no, così sentiamo anche la tua voce. Allora senti Maurizio, alla fine hai deciso Saldavinci per sempre, sì, ce l'ascoltiamo, eh. Una non lo so se eri sarcastico, però mi hai fatto capire. Vabbè, comunque salutiamo anche tutto il tuo staff che ci ascolta.

0: così.
1: Comunque Sal Da Vinci, che ha vinto Sanremo, ci dà l'opportunità di andrà a parlare di una notizia che è stata lanciata qualche giorno fa, ma in realtà sta facendo già discutere proprio un po' tutti, soprattutto magari chi gravita proprio attorno al Festival di Sanremo e all'Eurovision Song Contest. Maurizio, scrivere il piano Z, ma va bene, dai. Allora, parlando di Sal, della richiesta di prima, allora, secondo poi quanto riportato in realtà da Dagospia, infatti, il mondo musicale italiano avrebbe chiesto e apparentemente ottenuto la possibilità di scegliere il rappresentante italiano tramite una gara parallela a Sanremo. Cosa significa? Allora, l'incubo più grande per i veri appassionati e intenditori della rassegna, diciamo, si starebbe proprio plasmando in queste ore, perché secondo alcune indiscrezioni la quarta serata del Festival di Sanremo verrebbe trasformata nella vera e propria selezione della kermesse europea. Capito? Cioè, secondo la proposta avanzata, però non è detto che andrà veramente così, per adesso si è fatta questa richiesta, quindi non sarebbe più il vincitore del Festival della Canzone Italiana ad avere il diritto di rappresentare l'Italia in Europa, ma lo sarebbe il vincitore della quarta serata del Festival, trasformata in una sorta di Eurovision Night, e quindi esisterebbero due vincitori, uno per Sanremo e uno per la gara Eurovision, quindi della quarta puntata di Sanremo. Questa è stata la proposta avanzata, cioè, quindi in caso di rinuncia alla fatidica domanda di solito posta l'autore e appunto giornalista e anche grande conoscitore della rassegna, Eddie Anselmi, durante poi la conferenza stampa all'indomani della finale, subentrerebbero quindi successivi artisti in ordine di classifica in base a disponibilità effettive e firma liberatoria, come è sempre stato. Questo sistema, per quanto semplice, ha sempre garantito grande chiarezza e facilità ovviamente nell'individuazione del rappresentante italiano per l'Eurovision, consentendo poi il raggiungimento di risultati d'eccellenza per l'Italia, no? È sempre andata molto bene, devo dire. Quindi con il modello vigente l'Italia ha centrato quest'anno, grazie diciamo al quinto posto di Sal Da Vinci, la nona top 10 consecutiva dal 2017, cioè un record storico per il paese da quando poi esistono le semifinali, e un andamento ineguagliato da tutti gli altri paesi in gara, comprese poi queste potenze eurovisive, ad esempio come la Svezia, no? Insomma, abbiamo sempre fatto bella figura noi all'Eurovision, così come chi ci porta? Ci porta il vincitore di Sanremo, è sempre andata bene, nonostante comunque questi vincitori siano variegati, no? Uno diverso dall'altro, sta di fatto che comunque, cioè, però in questi 9 anni l'Italia poi tra altre cose si è piazzata in top 5 per 6 volte, tenendo conto che i Maneskin comunque avevano vinto anche l'Eurovision nel 2021. Quindi cosa cambierebbe? Ne parliamo.

tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

0: scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
2: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
3: Shine bright like a diamond.
4: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compra oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
5: One, two, three, four.

Alexandra Capitanescu, classificata terza all'Eurovision Song Contest di quest'anno. Allora, qui insomma c'è una proposta che potrebbe veramente cambiare, come dire, il format della kermesse di Sanremo, perché proprio la quarta serata, tra le altre cose, è la serata dedicata alle cover, dove c'è comunque più audience da sempre, da quando non esiste la serata delle cover praticamente. E niente, vogliono praticamente sostituire quella con una mini gara all'interno della kermesse di Sanremo del brano da portare proprio all'Eurovision Song Contest. In realtà non è una cosa uscita dal nulla, perché altri paesi hanno provato a fare questo format. In realtà pare che però non sia andata strabene. Quindi per questi motivi niente, cioè, per il momento resta una proposta da valutare, perché è molto molto discussa, tra le altre cose non ci sia, sembra che non ci sia un buon accoglimento, ecco, di questa novità, però ragazzi, sta girando questa info, quindi potrebbe anche essere così. Noi diciamo che, per carità, squadra vincente non si cambia, format vincente non si cambia, qualche novità diciamo all'interno della kermesse di Sanremo vorremmo vederla effettivamente, però proprio andare a toccare la quarta serata, quella dedicata alle cover, che piace tantissimo agli italiani, io lo trovo effettivamente un po' azzardato. Si potrebbe pensare a un'altra formula.

0: Sono le 12 e 33 minuti.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Gianni, eccolo qua, è tornato.
1: Allora, carissima Sonia, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: È un evento particolare questo. Volevo fare una dedica sempre ai tre moschettieri.
0: Sì.
1: E se ne è aggiunto un altro, D'Artagnan.
0: Eccolo.
1: Bolle di sapone di Vasco Rossi, dedicata a tutti voi di Radio Dora e tutta la family, ok? Ciao ciao.
0: Ciao, e beh, ci andava effettivamente il quarto, vedi che dovevate trovare un quarto D'Artagnan, un quarto moschettiere. Vasco Rossi, bolle di sapone, tra altre cose, sappi Johnny che Vasco Rossi quest'anno potrebbe anche tornare a Sanremo, ma ne parliamo tra poco, non lo esclude lui.

E dicevamo che il buon Vasco Rossi, tra altre cose, adesso è super impegnato, sta per iniziare questo nuovo tour e in questa occasione è stato intervistato.

fatto dai giornalisti e quant'altro. Tra le varie domande che gli sono state rivolte, c'era quella da dire a voi di tornare all'Ariston, e lui dice: beh, non l'escludo, cioè non lo so, può darsi, perché non tornare a Sanremo? Dice: non ho niente contro Sanremo, anzi, per me è una manifestazione importante. Per l'Italia, per me è stato importantissimo. Io ho sempre amato Sanremo, anche da piccolo lo guardavo per divertirmi, anche vedere tutti quegli imbalsamati che c'erano. Vabbè, ma questo è perché il Vasco lo può dire, eh? E poi vabbè, diciamo che tra le varie cose che lui dice, tra i vari messaggi che dà, insomma, parli di tante cose, appena viene, diciamo, toccato poi il tema dei conflitti internazionali, del ruolo della musica, no? In un periodo storico segnato da tensioni e guerre, lui risponde così. Dice il buon Vasco: le canzoni parlano da sole, la musica è contro la guerra, e se c'è musica non c'è guerra, quindi la musica, l'arte, la poesia è tutto chiaramente contro la guerra, soprattutto contro queste guerre moderne. A soffrire sono sempre solo popolazioni civili innocenti. Una riflessione, quella appunto del rocker, proseguita poi con parole molto dure nei confronti dei conflitti appunto in corso. Lui ha aggiunto: oggi non muoiono più dei soldati come una volta, ma muoiono le persone normali, sottolineato. Muoiono dei civili che non hanno colpa di niente, sono guerre che servono solo per arricchirsi sempre di più. Questi prepotenti a capo di potenze enormi sono tornati alla legge della giungla, si stanno spartendo il mondo a morsi in pratica, e quindi noi siamo qui che assistiamo attoniti a questo spettacolo spaventoso. È così che, insomma, chiude un po' il tema lanciato poi ovviamente da un giornalista, ma che lui, insomma, non si è tirato indietro ad affrontare a modo suo, ovviamente.

Ragazzi, siamo arrivati al termine del collage di oggi con gli Aerosmith Crazy. Metterne un'altra è veramente difficile, però ce l'ho il brano col quale puoi salutarci e darci appuntamento a mercoledì. Quindi io vi auguro per domani una buona festa, restate con noi, mi raccomando. Tra poco la rispa, la pausa pranzo, ci sarà anche il drive time a partire dalle ore 15. Un abbraccio, vi lovo tutti quanti, ciao da Sonia Carella, mercoledì mi raccomando, ciao family.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per il 57esimo maggio borgonese, venerdì 5 giugno, concerto BGS, banda giovani scuole, con junior band, scuole elementari e propedeutica musicale presso il bocciodromo di Via Bobba alle ore 21:15. Sabato 6 giugno, nel piazzale delle scuole elementari, concerto Borgone in Rock a cura della Proloco. Concerto rock a scopo benefico a favore dell'AISM. Inizio alle ore 19. Stand gastronomici. Partecipazione del Vespa Club di Condove. San Giorgio di Susa presenta 80esimo anniversario della Repubblica Italiana, le madri della nostra Italia. Lunedì 1 giugno alle ore 21 in Piazza Micellone, musica e voci, la nascita della Repubblica, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Bussoleno. A Sauze Dulx, sabato 6 e domenica 7 giugno, Super Enduro. Una tappa imperdibile tra i boschi di Larici, le creste delle meravigliose montagne locali e le piste da sci in versione estiva. Da domenica 7 giugno a venerdì 12 giugno, Juventus Academy. Il torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 011 43 21 015. Il Comune di Reano organizza per sabato 6 giugno al Parco Polivalente Festa Colori con Battaglia dei Colori. Domenica 7 giugno alla Bocciofila Torneo Borgate di Pallavolo. A Sosa martedì 2 giugno celebrazione della Festa della Repubblica a partire dalle ore 9 con ritrovo presso il cortile del municipio. Nell'occasione in via straordinaria sarà aperto e visitabile il sacrario ai caduti di via Assietta via Madonna delle Grazie dalle 15 alle 18. Sono tutti invitati a partecipare. Inoltre Sosa città degli Alpini. Il gruppo Alpini Sosa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anaval Sosa. Sabato 6 giugno alle ore 21 in piazza 4 novembre accensione luci verdi. Dal 5 al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Per informazioni 347 86 16 887. Sabato 6 giugno Giro d'Italia femminile, tappa Rivoli Sestriere, passaggio cittadino. Domenica 7 giugno Fiera di Primavera in Piazza della Repubblica. Domenica 7 giugno Via Francigena Marathon per le vie cittadine con arrivo in Arena Romana. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 5 giugno alle 20:30 al Centro Polivalente, spettacolo di fine anno scolastico per le scuole di Bruzzolo. Inoltre, in occasione del Palio dei Borghi, domenica 7 giugno alle ore 20 in piazzetta Matarazzo, conosciamo il mondo dei rapaci. Alle ore 21, proiezione del cortometraggio La Forza del Destino, come i bruzzolesi hanno vissuto i giorni del trattato. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 6 giugno alle ore 18 ad Avigliana, inaugurazione di Piazza del Popolo, con Banda Bardò in concerto. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni, www.borgatedalvivo.it. Martedì 2 giugno, il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Piante, vivai, hobbisti, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. Quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 19. Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa presso il centro storico. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Regge armonie lungo la via Francigena 2026, musica e spettacoli. Sabato 6 giugno alle ore 21 a chiusa di San Michele presso la chiesa di San Pietro Apostolo. Ingresso libero e gratuito. Per informazioni 338 8256 399. In occasione della Festa della Repubblica, alle ore 16, martedì 2 giugno, a Venaus, presso la Sala Consiliare, saluto di benvenuto. La Costituzione ai Giovani, cerimonia di consegne della Costituzione italiana ai neomaggiorenni. A seguire, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 4, proiezione del film C'è ancora domani. La cittadinanza è invitata a partecipare. L'ingresso è libero. La città di Susa, in collaborazione con la squadra IB e PC di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno alle ore 12. Per informazioni dettagliate, contattare il numero 0122 648306. Torna la mostra fotografica Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli di Giorgio Negro. A Ferrera Moncenisio all'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra resterà aperta fino al 28 giugno, da lunedì alla domenica dalle 10 alle 18 con ingresso libero. Per informazioni 376 2043 892. L'associazione Primo Impatto, con il patrocinio del Comune in collaborazione con la Proloco e i commercianti, presenta Festa di Primavera, quinta edizione. A Bussoleno domenica 7 giugno, in via Traforo e in via Walter Fontan. Inoltre, domenica 7 giugno, il Palio della Corte dei Savoia a Caia e il Gioco dell'Oca. Durante la mattinata, animazioni medievali. In piazza della stazione alle ore 15, sfilata dei gruppi storici. Alle 15.45, Gioco dell'Oca. Durante la giornata, visite guidate all'interno del Mulino Varesio di Casaschieri. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgattas Factory presentano Road to Dragon 2026. Sabato 6 giugno ad Avigliana, il grande viaggio da Gulliver a One Piece. Informazioni dettagliate alla mail info.lapentoladeldrago@gmail.com. Wind Band for Moods. Mercoledì 10 giugno, prova a porte aperte a Bussoleno alle ore 21. A Bottigliara Alta, mercoledì 3 giugno alle 20.45, parliamo di ciclismo in occasione della partenza della tappa Rivoli Sestriere con Fabio Felline, Carlotta Borello e Leonora Gasparrini, presso la sala consigliare Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 1 giugno, opera Il segreto della marmotta, Innamorarsi e altre pessime idee, Michael. Martedì 2 giugno, Amarga Navidad, Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista sede di lavoro al mese, contabile sede di lavoro a Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci. Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
4: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
1: Va ora in onda Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si segnalano code tra Altare e il bivio A6 A10 in direzione Savona, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori sulla provinciale 27 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Bagnolo Piemonte in fascia oraria 8-17 fino al 19 giugno. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

0: pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 33 minuti.
1: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 20.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
6: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: estive.
1: Lo sport, il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Il Piemonte ha visto ancora condizioni decisamente calde a causa della predominanza delle masse d'aria di matrice subtropicale. Un leggero veloce disturbo di origine atlantica è passato favorendo la formazione di temporali alimentati anche dall'aria molto calda presente nei bassi strati. I temporali si sono sviluppati sulle Alpi e hanno interessato poi parti della pianura in modo più sparso. Ci sarà poi ancora una giornata in prevalenza stabile con temperature massime sui 30-34 gradi. In seguito è invece atteso un peggioramento più marcato a causa dell'arrivo di un fronte più strutturato accompagnato da una massa d'aria decisamente più fresca che porterà temporali diffusi e intensi nel pomeriggio. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo sereno poco nuvoloso con nubi cumuliformi in sviluppo sulle Alpi nel pomeriggio. In serata maggiore nuvolosità sul Piemonte settentrionale. Precipitazioni in gran parte assenti, ma in serata sarà possibile la formazione di temporali sul Piemonte settentrionale. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 32 gradi. Per la giornata di domani, cielo irregolarmente nuvoloso con nubi temporalesche più consistenti nel pomeriggio, schiarite in tarda serata dopo il passaggio dei temporali. Precipitazioni in mattinata con possibili rovesci o temporali sui settori nord-orientali, altrove piogge assenti o sporadiche. Nel pomeriggio formazione di temporali diffusi sulle Alpi e in spostamento verso la pianura, che verrà interessata in modo esteso. Saranno possibili temporali intensi. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 26 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 26 gradi.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino. Degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Ehi, quanta fretta, dove corri?
2: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
1: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
2: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
1: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
2: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
3: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
4: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: menù speciale di Radio Dora è Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami,

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di avere ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Israele pagherà il conto per l'escalation e lo pagherà breve. È questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
2: Condizioni più dure per Teheran nella contropartita americana all'Iran per la pace nel Golfo, chiesti impegni su nucleare e uranio. Il presidente statunitense Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli Ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico, e annunciano una nuova nave Moschito che lancia missili cruise fino a 700 chilometri.
3: Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico della Lega per le dichiarazioni shock su Elly Schlein a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò.
2: Dopo giornate di bel tempo e caldo, è in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno caratterizzati infatti da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
3: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
2: Il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli batte Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e accede per la prima volta ai quarti di finale del torneo. Giocherà contro il

0: Laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre!
1: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
2: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
3: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
4: Buon pomeriggio cari amici, buon lunedì pomeriggio, ben ritrovati nel Drive Time. Anche oggi restate in mia compagnia fino alle ore 18, ma subito, come sempre, in apertura i nostri contatti, grazie ai quali potete richiedere il vostro brano preferito. Lo potete fare o chiamando il nostro numero fisso, lo 0122 64 04 46, oppure chiamando il nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

0: Geralt lo vedüns la curiera che il navari mi vedei delfi.
1: E cari amici, a più di 80 anni Mick Jagger non vede l'ora di tornare in tour con i Rolling Stones. A poco più di un mese dall'uscita del nuovo album degli Stones, Foreign Tongues, ecco, la band non ha ancora programmato delle date per un tour promozionale. Alla fine dello scorso anno comunque l'hanno confermato di aver accantonato i piani per un tour negli stadi del Regno Unito e dell'Europa previsto per il 2026 perché il chitarrista Keith Richards non era in grado di impegnarsi a parteciparvi, ma Mick Jagger però ha lasciato intendere che potrebbero tornare in tour nel 2027. Sono voci alimentate proprio dalle dichiarazioni dello stesso Jagger al programma Tracks of My Ears. Insieme a Ron Wood stava ripercorrendo i brani che li hanno plasmati finché non gli è stato chiesto se i Rolling Stones sarebbero mai tornati in tour. E Jagger ha detto: mi piacerebbe tantissimo andare in tour, io non vedo l'ora, prima però di precisare rapidamente che i fan non devono aspettarsi un annuncio a sorpresa nel tempo breve. Non credo che sarà quest'anno, ha aggiunto, ma spero che accada comunque il prima possibile. Ecco, tra l'altro il loro prossimo album includerà i due singoli già pubblicati, Rogue and Twisted e In the Star, e vedrà la band cimentarsi anche con un classico di Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Durante un evento a New York la scorsa settimana la band ha anche rivelato che sono arrivati a lavorare anche con Robert Smith dei Cure. Lo racconta sempre Mick Jagger, dice: era lì in piedi di spalle con indosso una lunga veste e quando si è girato era completamente ricoperto di rossetto. E io gli ho detto: ma sai che non ti avevo mai incontrato prima? Tu sei Robert Smith dei Cure. E lui mi ha risposto: sì, è vero, non ci siamo mai incontrati. E allora io ne ho approfittato e ho detto: visto che sei qui, faresti meglio a fare qualcosa. A volte le collaborazioni funzionano così. E questo l'ho raccontato Mick Jagger, ovviamente, sorridendo. Noi ci ascoltiamo i Rolling Stones proprio con il loro ultimo singolo, In the Stars.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
11: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
10: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
11: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
12: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
13: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

E la prima richiesta di questa giornata ci arriva dal nostro amico Davide, che vuole ascoltare A Kind of Magic dei Queen. Allora, grazie Davide per la tua richiesta, buon pomeriggio e buon ascolto.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

È chiamato anche oggi il nostro uomo delle 15:20, il caro Igor, che vuole ascoltare e dedicare a Colette Il cuore uno zingaro di Nada. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Igor, buon pomeriggio e buon ascolto. A presto.

E cari amici, era il primo giugno del 1980 quando su Canale 5 andava in onda la prima puntata, ovviamente trasmessa già dal 77 negli Stati Uniti, Love Boat, questa famosa serie televisiva statunitense che fu trasmessa poi anche da numerose TV locali su tutto il territorio italiano, anche negli ultimi anni in versione restaurata addirittura. Questa serie si svolge usualmente sulla nave Pacific Princess, in cui i passeggeri e l'equipaggio hanno avventure romantiche e divertenti. In alcune puntate furono usate anche navi differenti, ovviamente, più e più transatlantici diversi. La particolarità però di questa serie era costituita dal fatto che il cast dei passeggeri, che cambiava di puntata in puntata, era costituito da attori molto conosciuti per la maggior parte negli Stati Uniti. I personaggi fissi della serie erano i membri dell'equipaggio, sia il famoso capitano Meryl Stubbing, la direttrice di crociera Julie McCoy, poi sostituita anche da Judy McCoy, il barista, la figlia del capitano, eccetera, eccetera, il dottore, insomma i personaggi di bordo che avevano ruoli e caratteri ben definiti. Ad esempio il capitano, il barista e il dottore sono presenti in tutti i 249 episodi della serie. Un altro aspetto proprio peculiare di Love Boat era il suo formato di scrittura. La puntata era divisa in segmenti differenti e ognuno di essi veniva scritto da un gruppo differente di autori che lavorava sul proprio gruppo di personaggi. Normalmente i segmenti erano tre. Uno di essi era spesso incentrato su una coppia di passeggeri che proprio grazie alla piacevole crociera riusciva a superare la crisi matrimoniale o comunque sentimentale. E poi, come vi dicevo, sono stati attori principalmente conosciuti negli Stati Uniti, ma tra gli attori ospiti che hanno interpretato il ruolo di passeggeri della nave ce ne sono molti che poi diventarono famosi, erano già famosi, ad esempio la mitica Jamie Lee Curtis, Mickey Rooney, Vincent Price, grande, Michael J. Fox, Courtney Cox, famosa anche per la serie poi di Scream, Katie Bates, insomma, Cab Calloway, tanta roba, ad esempio il cantante britannico Engelbert Humperdinck e persino gruppi musicali come i Temptation e i Village People. L'episodio numero 200, che fu trasmesso per la prima volta nel 1985, vide addirittura la partecipazione di Andy Warhol, il re della pop art. E poi nello stesso episodio appaiono anche i due attori che nella sitcom Happy Days interpretavano i coniugi Cunningham, ovvero Tom Bosley e Marion Ross, tra l'altro quest'ultima nei panni di una casalinga del Midwest che durante la crociera teme che il marito venga a conoscenza del suo passato oscuro nebuloso come modella proprio nella Factory di Andy Warhol, che interpreta se stesso a New York. Comunque dicevo 200 e fischia episodi girate su navi differenti, ma comunque si assomigliavano un po' tutti. Ha avuto anche numerosi sequel e spin-off. Negli anni 90 venne prodotto un altro film per la TV, The Love Boat, Valentine Voyage, e poi ancora tanti e tanti altri. In Italia, ovviamente, il tema iniziale è stato sostituito dopo alcuni episodi dalla canzone The Love Boat, Profumo di mare di Little Tony, ridotta poi a due passaggi del solo ritornello. Pensate che divenne tanto famosa da eclissare la pur popolare sigla originale cantata da Jack Jones, reintrodotta in Italia solo poi nelle ultime stagioni, tra l'altro una delle ultime stagioni interpretata dalla mitica Dionne Warwick. Insomma, niente proprio di meno di questa, vi ho detto tutto di questa grandissima, diciamo, telenovelas degli anni 80. E a proposito di musica, a proposito di mare, a proposito di caldo, ci ascoltiamo Little Tony e la sigla di Love Boat, Profumo di mare.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del torneo battendo Zachary Zwider 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Dopo aver dominato i primi due set, l'azzurro ha dovuto gestire la rimonta dell'americano, chiudendo al tie-break del quarto set. Per Cobolli è il secondo quarto slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all'undicesimo posto del ranking ATP. Mercoledì sfiderà Ogier Aliassim o Tabilo. Sempre a Roland Garros, a volte le parole costano davvero tanto, specie in termini economici. Da oggi lo sa bene anche Daniel Vallejo. Vista la multa record inflittagli per quanto dichiarato nei confronti dell'arbitra Anna Carvaio dopo la sconfitta contro Moise Kwame. Amélie Mauresmo, direttrice del torneo, in tal senso è stata chiarissima: questi discorsi sono inaccettabili e non troveranno mai posto a Roland Garros. Il calcio, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Lille ha ufficializzato l'ingaggio di Davide Ancelotti come nuovo allenatore. Ha firmato un contratto di 2 anni. Sono molto orgoglioso e felice. Il progetto del Lille coincide con me, ha un'identità chiara. Le prime parole di Ancelotti Junior da allenatore del Lille. Cresce l'attesa per le finali dei playoff di Serie C, con entrambi gli impianti coinvolti pronti a registrare il tutto esaurito. Domani si attendono 16.000 spettatori a Rigamonti di Brescia e quasi 11.000 al Del Duca di Ascoli Piceno domenica prossima. I due stadi pieni delle finalissime, informa la Lega di Serie C, si aggiungono ai 10 esauriti già registrati tra il secondo turno e le semifinali, su 12 gare disputate in queste fasi della competizione. Il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino. Degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.

16.09, cari amici che sono scoccate in questo istante, rientriamo in diretta con il grandissimo Gary Moore, Over the Hills and Far Away, grandissimo chitarrista Gary Moore, se ne parla sempre troppo poco. Ecco, adesso parleremo di un altro grande chitarrista, stavolta tutto italiano, ma prima vi devo ricordare, come sempre, i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. Vi dicevo di un grande chitarrista italiano, chi se non lui, forse il più grande, non lo so, tant'è vero che la Fender gli ha anche dedicato un modello. Sto parlando di Donato Battaglia, meglio noto come Dodi Battaglia, il chitarrista dei Pooh, che è nato proprio il primo giugno del 1951, compie 75 anni, è cantante, chitarrista nei Pooh, uno dei gruppi che con i suoi capolavori ha veramente regalato ricordi indelebili ed emozioni che continuano a vivere nei cuori e nelle voci delle nuove generazioni. E la carriera di Dodi Battaglia parla di un uomo capace di farsi da solo con il sacrificio e la passione. Infatti inizia a respirare la musica sin dall'infanzia, il padre di professione è rappresentante d'olio, era però anche un discreto violinista, e così non sorprende che il piccolo Dodi il primo strumento lo imbracciasse già a 4 anni. Sorprese delle sorprese, però non parliamo della chitarra, strumento poi con il quale è divenuto famoso, ma quella la scoprirà più in là con gli anni. Le sue prime note Dodi le suonava con una fisarmonica. La prima chitarra arriva invece a 13 anni grazie agli Shadows. Infatti, dopo aver sentito la splendida Atlantis in un bar, Dodi ha una sorta di illuminazione, si getta a capofitto sullo strumento e crea il suo primo gruppo musicale chiamato i Nobles. Poi, voce compositore dei Pooh, Battaglia negli anni ha dovuto far spesso fronte alle critiche, o meglio i luoghi comuni, che hanno accompagnato un po' tutti i membri della band, considerati come musicisti di poco valore. E invece il buon Dodi, già negli anni Ottanta, fu definito dalla rivista Stern come il miglior chitarrista europeo. Tra l'altro non è un caso che nel corso della sua carriera abbia collaborato anche con grandi artisti del calibro di Vasco Rossi, Eric Clapton, uno che insomma di chitarra se ne intende e non poco. E poi negli anni si è distinto anche per le grandi collaborazioni.

dal 2022 ha portato in giro per i teatri uno spettacolo teatrale chiamato Nelle mie corde, basato ovviamente sulla sua collezione di chitarre. L'anno successivo poi è stato protagonista della reunion più attesa, quella dei Pooh, perché si erano sciolti, per rendere omaggio a Valerio Negrini e soprattutto poi a Stefano D'Orazio, colonne portanti davvero della band che erano mancati negli anni precedenti. E oggi Dario Battaglia continua a essere in tour con i Pooh insieme a Riccardo Fogli, che ovviamente si è unito al gruppo anche in assenza di Stefano D'Orazio. Insomma, quella di Dodi però per la chitarra è una vera e propria passione. Sembra che la sua collezione personale conti circa 80 pezzi, tra cui una Fender Stratocaster realizzata apposta per lui, la Dodicaster, come vi dicevo, e una Les Paul Junior della Gibson datata 1954, sono dei veri e propri cimeli. Ecco, si dice che più di una volta Dodi abbia anche portato la chitarra nel letto, insomma, se non è amore questo, che cos'è? I suoi chitarristi di riferimento, proprio per sua ammissione, sono Jimi Hendrix, Aldi Meola, John McLaughlin e Paco De Lucia, veri e propri talenti della sei corde. Ma Dodi però non è solo rock, è anche un grande appassionato di musica classica, lo si vede spesso anche negli arrangiamenti dei Pooh, che spesso hanno proprio queste versioni anche molto sinfoniche, come L'ultima notte di caccia, dove la chitarra di Dodi si sente come... Allora ascoltiamocela.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce è chiuso il tratto tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova. Ne conseguono code tra lo svincolo Gravellona statale 34 del Lago Maggiore e Baveno, sempre verso Genova Voltri. È tutto, questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Su il sipario. Si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
5: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Roberto, che mi dice: ciao Matteo, oggi canzone vintage, non c'è più niente da fare, di Bobby Solo. Grazie, allora ce l'ascoltiamo. Grazie a Roberto, un abbraccio e buona serata, a presto.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

nostro amico Mario ha ascoltato la richiesta di Roberto, ovvero Bobby Solo con Non ci più niente da fare, e mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere Proseguendo il Vintage i Dick Dick con Sognando la California? Buon proseguimento e buona serata. Grazie Mario, pezzo azzeccatissimo anche per questo clima torrido che ricorda anche un po' proprio le spiagge californiane, con questa voglia di mare quest'estate che già esplosa. Ce l'ascoltiamo e come. Un saluto a te e a presto. Ciao Mario.

0: potuti scordare di me e noi.
1: E cari amici, era il primo giugno del 1967, 59 anni fa, quando usciva l'ottavo album dei Beatles, il mitico iconico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Era già stato pubblicato il 26 maggio, quindi qualche giorno prima, negli Stati Uniti, ma ora entrava in commercio proprio nel Regno Unito, la patria dei Beatles, considerato davvero uno dei capolavori dei Fab Four, nonché uno tra i dischi più importanti della musica rock. La rivista Rolling Stones l'ha inserito al 24esimo posto della lista dei 500 migliori album. Insomma, compare anche nei 1001 album che dovresti ascoltare prima di morire, una grandissima raccolta appunto del mitico Robert Dimery. E fra gli album più famosi della storia del rock, uno dei primi concept album. Ne sono state vendute 11 milioni di copie nel mondo, tra gli Stati Uniti, e 32 milioni in tutto il mondo. Ha vinto anche 4 premi Grammy proprio nel 1967, l'anno della sua uscita. Ed era anche un album rivoluzionario per l'epoca, entusiasmò e lasciò perplessi alcuni fan anche per via dell'utilizzo di sonorità non convenzionali per l'epoca e per la rivoluzione che portò nel campo delle registrazioni in studio. Includeva alcuni dei successi più leggendari dei Beatles, tra cui Lucy in the Sky with Diamonds, A Day in the Life, la title track Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, With a Little Help from My Friends e tanti altri ancora. Ecco, il più famoso album dei Beach Boys, iconico, Pet Sounds, ha avuto un'influenza enorme proprio su Sgt. Pepper dei Beatles. Pet Sounds conteneva una serie di suoni che normalmente non erano utilizzati nella musica pop ed era un esempio pratico della magia che certe tecniche in studio di registrazione avrebbero potuto creare. Senza Pet Sounds, Sgt. Pepper non sarebbe mai esistito, questo lo ha ricordato George Martin, il mitico produttore dei Beatles, proprio nelle note di copertina anche di un cofanetto celebrativo dei Beach Boys, e ha scritto: Sgt. Pepper è stato un tentativo per eguagliare Pet Sounds. Quindi insomma, i Beatles che ringraziano proprio i Beach Boys per questo album. E tra l'altro, nel novembre del 66, secondo quanto riportato dalle cronache, Paul McCartney si trovava in volo verso Londra quando gli venne l'idea di scrivere una canzone che coinvolgesse una banda militare in stile edoardiano, dell'Inghilterra edoardiana. Nel febbraio dell'anno successivo, quindi il 67, proprio dopo aver scritto la canzone che dà nome all'album, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Paul McCartney suggerì di scrivere e concepire un intero album come se fosse stato realizzato proprio da una band immaginaria. E come vi dicevo, nell'agosto del 66 i Beatles si ritirarono definitivamente dai tour, così quando registrarono Sgt. Pepper lo fecero senza doversi preoccupare di come poi sarebbero suonate e risultate dal vivo le canzoni. Questa premessa importantissima ha permesso alla band di John Lennon, McCartney, George Harrison e Ringo Starr di utilizzare qualsiasi tipo di strumentazione e anche qualsiasi tipo di effetti in loro possesso, mica scemi tra l'altro. E poi due brani non finirono sul disco, perché le prime due canzoni registrate per Sgt. Pepper furono Strawberry Fields Forever, che il gruppo registrò trascorrendo ben 55 ore in studio, e Penny Lane. L'etichetta EMI, la casa discografica dell'epoca, fece pressioni sul gruppo per pubblicarle come singole, ma George Martin e il manager dei Beatles, Brian Epstein, non pensavano che fosse giusto far pagare i fan due volte per le stesse canzoni, quindi le lasciarono fuori dal disco. George Martin in seguito definì la decisione come il più grande errore della mia vita professionale, perché entrambe le canzoni fecero un successo clamoroso, pensate se fossero state incluse anche in Sgt. Pepper. E il quinto Beatle, come diceva il produttore George Martin, non è stato solamente colui che ha prodotto e mixato l'album, ma all'interno di Sgt. Pepper ha anche suonato il clavicembalo, l'organo Lowry, il glockenspiel, che è quella sorta di xilofono, metallofono, l'organo Hammond e il pianoforte, oltre ad essere uno dei principali artefici di molti effetti sonori e di loop inediti, anche organizzato e diretto le sezioni di archi, percussioni e corni, quindi davvero un quinto Beatle. E tra l'altro, ultima curiosità, la BBC all'epoca vietò diverse canzoni di Sgt. Pepper, tra cui A Day in the Life, ve l'avevo raccontato anche qualche settimana fa, forse la scorsa settimana, Lucy in the Sky with Diamonds e Being for Benefit of Mr. Kite, a causa proprio della percezione che i testi delle canzoni riguardassero strettamente l'uso di droghe. Ma mentre molti credevano che Lucy in the Sky with Diamonds parlasse senza troppi filtri dell'LSD, John Lennon insistette sul fatto che la scrittura del pezzo fosse stata in realtà ispirata da un disegno di suo figlio Julian, che all'epoca aveva solamente 4 anni, di sicuro. probabilmente viveva un periodo astratto, un po' come se fosse in trip da LSD. Noi invece ci ascoltiamo, sempre estratto ovviamente da Sgt. Pepper, With a Little Help from My Friends, The Beatles.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
2: Gli esteri: il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle precondizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el Mandeb sul Mar Rosso.
3: Prosegue dunque l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza, lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
2: Ebola: è risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. La presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che fino alla fine di questo mese spetta a Cipro, ha intanto annunciato per questo venerdì una riunione straordinaria dei ministri della salute dei 27 Stati membri per affrontare la recente epidemia di Ebola in Africa centrale e per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli Stati membri.
3: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete. Con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
2: Il tennis: Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros, battendo l'americano Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Ojeda Aliassim o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro: grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino alla top 10. Balzo in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali: scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
5: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
1: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
1: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

Ben ritrovati in diretta, cari amici, 17:10. Si è chiuso a Philadelphia il Land of Hope and Dreams Tour di Bruce Springsteen, il tour dichiaratamente politico. Infatti nel concerto il boss, come già faceva nel 2025, prende nettamente posizione contro l'attuale amministrazione americana di Trump. La prima data si era svolta a Minneapolis, dove sono avvenute le due morti causate dall'ICE, questa controversa forza anti-immigrazione del governo che ha represso proprio manifestazioni di protesta, e anche la città a cui Springsteen ha dedicato Streets of Minneapolis. L'ultima data doveva essere il 27 maggio a Washington, la capitale, la sede del governo e dell'amministrazione, insomma un finale altrettanto simbolico, appunto. Poi la data dell'8 maggio a Philadelphia è stata spostata ieri notte per la partecipazione ai playoff NBA dei 76ers, che avevano inaspettatamente superato il primo turno battendo i Boston Celtics, necessitando quindi dell'uso del palazzetto della città in quel giorno proprio per giocare il secondo turno. Qui si parla anche di sport, ecco. E anche nella data finale la struttura dello show è rimasta quella però delle altre date: i classici del repertorio, il nuovo brano di protesta del boss, Streets of Minneapolis, con il coro Eyes Out Now, e i monologhi pronunciati prima di My City of Ruins. Springsteen non ha cantato Streets of Philadelphia, come ogni tanto fa in città, con nessuna variazione in scaletta, come ormai avviene da diverse date, con una struttura rigida, come non avveniva dalla fine degli anni 80 per il tour Tunnel of Love, appunto. Anche negli anni passati, dal 2000

23 in poi, Bruce Springsteen ha indotto una struttura teatrale con uno schema fisso e poche variazioni. Negli altri tour però almeno due o tre canzoni a serata cambiavano. Invece nel Land of Hope and Dreams Tours, a parte la cover di Purple Rain suonata a Minneapolis, ovviamente la città di Prince, il mitico Prince, e quella di Clamp Down introdotta dopo qualche data, non ci sono mai state praticamente delle variazioni. Qualche modifica invece nei discorsi. Ad esempio, ha raccontato Springsteen dal palco, credo di essere venuto qui per la prima volta nel 73 al Main Point. Avevo 23 anni, è passato un po' di tempo da allora, quindi quello che voglio dire a voi di Philadelphia è grazie per una vita intera. Il boss poi ha anche aggiunto un riferimento al centro di detenzione per immigrati di Delaney Hall nel New Jersey, dicendo: ci sono immigrati detenuti in centri di detenzione a scopo di lucro in tutto il paese, come Delaney Hall nel mio stato natale del New Jersey, dove il nostro governatore è stato negato addirittura l'accesso per incontrare i detenuti e verificare di persona le condizioni in cui si trovavano. Questo sta accadendo proprio adesso. E poi, prima di lasciare il palco, Bruce Springsteen ha salutato il pubblico con un ultimo messaggio. Ha detto: restate vivi, restate affamati, restate calmi, ci rivedremo, insomma una promessa di ritorno. L'attività dal vivo del boss proseguirà poi nei prossimi mesi anche fuori dal tour. Il 4 e il 5 giugno, quindi fra pochi giorni, sarà al Center of American Music con un mega evento intitolato Music America, The Songs That Shape Us, mentre il 3 ottobre sarà tra gli ospiti del Power to the People Festival, la manifestazione politico-musicale organizzata da Tom Morello, l'ex chitarrista dei Rage Against the Machine, nell'area di Washington. In questo caso il boss non sarà solo, ci saranno i Foo Fighters, Dave Matthews, John Baez, i Dropkick Murphys, Killer Mike e tanti, tanti altri artisti. Ma noi stiamo parlando del boss, allora ascoltiamoci la sua Glory Days.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Corso alla Mano e Pianezza verso Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona-Toce, dove troviamo code per un incidente tra lo svincolo Gravellona statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova Voltri. Infine, sempre in A26 troviamo code per traffico intenso tra l'allacciamento con la A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Shine bright like a diamond.
4: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
6: Oh!
5: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
7: E riprendiamo con la richiesta della nostra amica Manuela, che ci sta ascoltando dal Canada e ci dice: ciao Matteo, qui piove da 2 giorni, i gradi sono tipo 5 o 6 e si è acceso il riscaldamento, più o meno come qua, Manu. Dice: mentre faccio le cose di casa mi piacerebbe ascoltare Regalami un sorriso di Drupi, un saluto a voi e grazie a te. Allora, cara Manu, ci ascoltiamo la tua richiesta, arriva subito Drupi, a presto, ciao!

0: E dopo la richiesta di Manuela arriva il messaggio vocale di Riccardo Augusto che mi invia questo appunto messaggio.
1: Ciao Matteo, sono Riccardo. Ma me lo metti per favore, se non hai ancora messo i Genesis, Another Day in Paradise, grazie. Buona serata Matteo.
0: E buona serata a te caro Riccardo, Phil Collins con Another Day in Paradise, ce l'ascoltiamo subitissimo. Grazie per la richiesta, buon ascolto e buona serata, a presto.

0: Sono le 17:32. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Apriamo con la MotoGP. Marco Bezzecchi fa impazzire il Mugello. Il pilota italiano regala all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini alla Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti. Ora è a più 17 su Martini e a più 39 su Di Giannantonio. È stato bellissimo, un sogno che avevo fin da bambino, le sue parole dopo la vittoria. Ciclismo, il Giro d'Italia in corona Jonas Vingegaard, dominatore della corsa rosa, nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Vittoria di prestigio allo sprint per Jonathan Milan nel centro di Roma. Il danese conquista anche la tripla corona, andata solo agli altri 7 supercampioni che hanno vinto Tour, Vuelta e Giro. Elisa Balsamo va invece alla seconda tappa del Giro Women, 156 km da Roncade a Caorle. La piemontese della Lidl Trek, classe 1998, ha battuto in volata sul traguardo l'irlandese Gillespie e Chiara Consonni. Balsamo resta così in maglia rosa. Calcio 16, le nazionali impegnate in amichevoli prima dell'inizio dei mondiali 2026. La Germania si avvicina alla manifestazione americana travolgendo 4-0 la Finlandia. Partono bene anche gli Stati Uniti, ma con il brivido. 3-2 al Senegal nel segno di Pulisic. Un gol e un assist mettono fine a un periodo decisamente complicato dell'attaccante del Milan. È la sua prima rete nel 2026, dopo 21 partite a digiuno. Davanti agli oltre 72.000 spettatori del Maracanã, il Panama fa soffrire il Brasile nel primo tempo, poi la squadra di Ancelotti si impone 6-2. Il Messico supera di misura l'Australia grazie a Vázquez. La Corea del Sud passeggia 5-0 sul Trinidad e Tobago, mentre la Repubblica Ceca ha la meglio sul Kosovo per 2-1. Sorride anche il Giappone e finisce 1-0 contro l'Islanda. Prova molto convincente anche per la Svizzera, che batte 4-1 la Giordania. Ma la vera sorpresa della serata è Capoverde, che con un 3-0 si libera della Serbia. La Champions League, il giorno dopo il trionfo, il Paris Saint-Germain è tornato ieri a Parigi per celebrare con i trofei il secondo titolo europeo consecutivo. Circa 100.000 persone hanno accolto i ragazzi di Luis Enrique sotto la Torre Eiffel, con la squadra poi ricevuta all'Eliseo da Macron e diretta infine al Parco dei Principi per continuare i festeggiamenti con i tifosi. Dal presidente francese la condanna dopo gli incidenti del giorno precedente, con un morto e centinaia di feriti. Playoff di basket al termine di un weekend decisamente complicato dentro e fuori dal campo. La Germania-Brescia si rialza e vince gara 2 85-79 nella serie contro Milano, pareggiando i conti sull'1-1. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia mercoledì 3 giugno alle 20. Volley, giornata no per l'Italia, sconfitta ieri 3-0 della Turchia in amichevole. Gli azzurri, con pochi big, hanno commesso molti errori. Ora l'attenzione si sposta sui prossimi impegni in Volley Nations League in vista dell'Europeo. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
3: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
4: E adesso ritorniamo in diretta, cari amici. Abbiamo la richiesta di Carlo e degli amici del Lab che mi scrivono: buon pomeriggio mitico Matteo, un immenso saluto a tutti dal Lab. Ti possiamo chiedere Eppur mi sono scordato di te dei Formula 3? Grazie. Allora ce l'ascoltiamo subitissimo. Grande pezzo, Carlo. Un saluto a te e a tutti gli amici del Lab. Buona serata, buon fine lavoro e a presto. Ciao.

All'improvviso le scale che portano indietro non sono più basse di quelle che vedi. Non c'è una ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure? Di grandi incertezze, di grandi segreti e luci nel cielo e vecchie soffitte, di compiti in classe, di giorni migliori. All'improvviso gli accendi.

rimane il ricordo di scene confuse e quel che era ieri con tutti i pensieri se ne andò.

E cari amici, passiamo adesso alla richiesta della nostra amica Sara, che vuole ascoltare Nonostante tutto di Cesare Cremonini e Elisa. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Sara, buona serata e buon ascolto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Noi ci sentiamo giovedì, perché domani è festa, mercoledì il Drive Time non andrà in onda, e quindi a giovedì, ma vi saluto sulle mitiche, iconiche strofe di Sugar Baby Love dei Rubettes, e a presto allora, a giovedì. Buon 2 giugno a tutti, ciao!

0: le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle condizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti, lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta anche a bloccare Baleb, Mandeb sul Mar Rosso.
1: Prosegue dunque l'offensiva di Israele e Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese, ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
2: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
1: Nuovo capitolo del caso Garlasco. L'avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, l'inviato del programma Le Iene Alessandro De Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto, sono indagati dalla procura di Milano. I reati ipotizzati sono istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione, della calunnia e diffamazione aggravata, con segnalazioni su possibili profili di frode processuale e depistaggio.
2: Non ce l'ha fatta Marius Iconomu, 33enne ex difensore, tra le altre, di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era stato ricoverato in condizioni critiche. Lo scorso 23 maggio a Giannina, sua città natale in Grecia, Iconomu stava viaggiando sulla sua moto quando si è scontrato con un'auto. È stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, ma a distanza di 9 giorni è arrivata la notizia del suo decesso.
1: Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Dalilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Ci voleva!
4: Ma so io cosa fare!
5: Presto venite!
6: Arrivano! Finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare! Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
7: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
8: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
9: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. In apertura ci occupiamo della A32 Torino-Bardonecchia per segnalare code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove troviamo ancora code per un incidente tra lo svincolo Gravellona e Baveno verso Genova-Voltri. Sempre in A26 ancora code per traffico intenso tra l'allacciamento con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine sulla 8 diramazione per Galarate-Gattico si rallenta per traffico intenso tra Castelletto Ticino e Besnate in direzione Milano-Varese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
4: Cosa succede quando la paura del domani spinge l'essere umano a barricarsi dentro le proprie ossessioni, convinto che la fine del mondo bussi alla porta? Ci si chiude fuori dalla realtà, dimenticando che il vero pericolo condivide sempre la nostra stessa stanza, nascosto dietro l'ipocrisia dei sorrisi formali. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo quelle stanze sigillate dove l'ironia più affilata sfida il terrore più cupo e dove la logica diventa l'unica vera arma di salvezza. Se anche tu scrivi storie capaci di mescolare un umorismo elegante alle ombre fitte di un enigma apparentemente insolubile, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910. Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tite Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per poche ore al giorno, e di barricare ogni accesso, nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba il mondo è ancora al suo posto. Il visconte invece non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza. Miss Decima, la prozia del visconte. 80 anni, lingua tagliente, nessun rispetto per le convenzioni, una mente affilatissima. Miss Decima prende la dipartita del nipote come un complicato rompicapo da sciogliere a ogni costo. Tra superstizioni, rancori sepolti e passaggi segreti, ha inizio un'indagine tanto brillante quanto imprevedibile. Assassinio a World's End di Ross Montgomery, in libreria da Longanesi.
3: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi
3: incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Mangia Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino. Degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Mangia Natura e Giavino.

0: Hub Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: Destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: le 18 e 39 minuti.
1: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino. Degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.
2: Like a diamond. Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratorio orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
0: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un ultra leggero per cause ancora in corso di aggiornamento è precipitato intorno alle 16 a Val Brembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda di 19 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.
2: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 migranti e non sarebbe un incidente. Le indagini in corso sarebbero per omicidio.
3: Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. È stato arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano, accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco.
2: Una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione. Lo afferma l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima su X. Intanto la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che la probabilità che il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti salti è alta se gli attacchi israeliani contro il Libano non cesseranno.
3: Prosegue infatti l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Oggi intanto si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
2: Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam ed ex numero 1 al mondo, ha confermato il suo ritorno al tennis. È pronta per fare il suo rientro al WTA del Queens 2026. Williams ha vinto 73 titoli in singolare, tra cui 23 del Grande Slam. 4 volte medaglia d'oro olimpica. È anche l'unica giocatrice ad aver completato il Career Golden Slam, sia in singolare che in doppio. La prossima fase della leggendaria carriera di Williams inizierà sugli iconici campi in erba del Queens Club, come ingresso wild card del doppio, che si svolgerà dall'8 al 14 giugno.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde.

frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile, il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce troviamo ancora code per un incidente tra lo svincolo statale 33 del Sempione e Baveno verso Genova Voltri. Sempre in A26 si rallenta per traffico intenso tra l'allacciamento con la 10 Genova Ventimiglia e l'innesto con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Infine ci spostiamo sulla A5 Torino-Aosta per segnalare rallentamenti causa lavori tra Verré e Pont-Saint-Martin verso Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
3: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
4: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
5: Facile, nel contenitore della plastica.
4: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
5: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
4: Esatto.
6: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 37 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Apriamo con la MotoGP. Marco Bezzecchi fa impazzire il Mugello. Il pilota italiano regala all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini alla Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti. Ora è a più 17 su Martini e a più 39 su Di Giannantonio. È stato bellissimo, un sogno che avevo fin da bambino, le sue parole dopo la vittoria. Ciclismo, il Giro d'Italia in corona Jonas Vingegaard, dominatore della Corsa Rosa, nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Vittoria di prestigio allo sprint per Jonathan Milan nel centro di Roma. Il danese conquista anche la tripla corona, andata solo agli altri 7 supercampioni che hanno vinto Tour, Vuelta e Giro. Elisa Balsamo va invece alla seconda tappa del Giro Women, 156 km da Roncade a Caorle. La piemontese della Lidl Trek, classe 1998, ha battuto in volata sul traguardo l'irlandese Gillespie e Chiara Consonni. Balsamo resta così in maglia rosa. Calcio 16, le nazionali impegnate in amichevoli prima dell'inizio dei mondiali 2026. La Germania si avvicina alla manifestazione americana travolgendo 4-0 la Finlandia. Partono bene anche gli Stati Uniti, ma con il brivido. 3-2 al Senegal nel segno di Pulisic. Un gol e un assist mettono fine a un periodo decisamente complicato dell'attaccante del Milan 6, dopo 21 partite a digiuno. Davanti agli oltre 72.000 spettatori del Maracanã, il Panama fa soffrire il Brasile nel primo tempo, poi la squadra di Ancelotti si impone 6-2. Il Messico supera di misura l'Australia grazie a Vasquez. La Corea del Sud passeggia 5-0 sul Trinidad e Tobago, mentre la Repubblica Ceca ha la meglio sul Kosovo per 2-1. Sorride anche il Giappone e finisce 1-0 contro l'Islanda. Prova molto convincente anche per la Svizzera, che batte 4-1 la Giordania. Ma la vera sorpresa della serata è Capoverde, che con un 3-0 si libera della Serbia. La Champions League, il giorno dopo il trionfo, il Paris Saint-Germain è tornato ieri a Parigi per celebrare con i trofei il secondo titolo europeo consecutivo. Circa 100.000 persone hanno accolto i ragazzi di Luis Enrique sotto la Torre Eiffel, con la squadra poi ricevuta all'Eliseo da Macron e diretta infine al Parco dei Principi per continuare i festeggiamenti con i tifosi. Dal presidente francese la condanna dopo gli incidenti del giorno precedente, con un morto e centinaia di feriti. Playoff di basket al termine di un weekend decisamente complicato dentro e fuori dal campo. La Germania Brescia si rialza e vince gara 2 85-79 nella serie contro Milano, pareggiando i conti sull'1-1. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia mercoledì 3 giugno alle 20. Volley, giornata no per l'Italia, sconfitta ieri 3-0 dalla Turchia in amichevole. Gli azzurri, con pochi big, hanno commesso molti errori. Ora l'attenzione si sposta sui prossimi impegni in Volley Nations League in vista dell'Europeo. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. Abruzzolo, strada statale 25 o Arrosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, e da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.

0: Sono le 20:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Tregua in bilico in Medio Oriente. L'Iran interrompe i negoziati con gli Stati Uniti per protesta contro l'escalation israeliana in Libano, con Netanyahu che ha ordinato all'IDF di sferrare nuovi attacchi contro Hezbollah anche a Beirut, secondo i media israeliani, con il via libera di Washington. Civili in fuga dalla capitale libanese, 6 morti nei raid nell'area dell'ospedale a Tiro. Pronti a chiudere completamente lo stretto di Hormuz e ad attivare altri fronti con gli alleati, tra cui lo stretto di Bab e il Mandeb, tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, minacciano i Pasdaran. Non ho notizie di colloqui sospesi, ma se fosse vero andrebbe bene, abbiamo parlato anche troppo, commenta Trump. E volano petrolio e gas con le nuove tensioni, borse in rosso. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Lo dice il presidente della Repubblica Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite, come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Parla della popolazione del Libano colpita così brutalmente in modo indebito, poi afferma che Mosca ha introdotto una tendenza regressiva dell'ordine internazionale con l'invasione dell'Ucraina. La cronaca non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale Garibaldi, centro di Catania, dopo 2 giorni di agonia. Alessandra Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa di Mister Bianco, è colpita più volte alla testa con un corpo contundente. Per la procura sarebbe stato un martello. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato subito dopo l'aggressione. Un ultra leggero per cause ancora in corso di accertamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i 2 occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda di 19 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti probabilmente pakistani e sarebbero stati uccisi. Gli investigatori, che per il momento non escludono altre possibilità, sperano nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per chiarire i fatti. Siamo al tennis. Matteo Berrettini torna in un quarto di finale slam che gli mancava dagli US Open 2022. L'azzurro ha battuto 6-3, 7-6, 7-6 l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 ATP, che al secondo turno aveva eliminato Sinner. Anche Flavio Cobolli raggiunge i quarti di finale del Roland Garros battendo lo statunitense Sbaida. Per Cobolli è il secondo quarto slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa.

sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord-ovest tempo perturbato con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone, rischio grandine, temperature netto calo massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per il 57esimo maggio borgonese, venerdì 5 giugno, concerto BGS, banda giovani scuole, con junior band, scuole elementari e propedeutica musicale presso il bocciodromo di Via Bobba alle ore 21:15. Sabato 6 giugno, nel piazzale delle scuole elementari, concerto Borgone in Rock a cura della Proloco. Concerto rock a scopo benefico a favore dell'AISM. Inizio alle ore 19. Stand gastronomici. Partecipazione del Vespa Club di Condove.
3: San Giorgio di Susa presenta 80esimo anniversario della Repubblica Italiana, le madri della nostra Italia. Lunedì 1 giugno alle ore 21 in Piazza Micellone, musica e voci, la nascita della Repubblica, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Bussoleno.
4: A Sauze Dulx, sabato 6 e domenica 7 giugno, Super Enduro. Una tappa imperdibile tra i boschi di Larici, le creste delle meravigliose montagne locali e le piste da sci in versione estiva. Da domenica 7 giugno a venerdì 12 giugno, Juventus Academy. Il torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo.
5: Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 011-43-21-015.
6: Il comune di Reano organizza per sabato 6 giugno al Parco Polivalente Festa Colori con Battaglia dei Colori. Domenica 7 giugno alla Bocciofila Torneo Borgate di Pallavolo.
7: A Susa martedì 2 giugno celebrazione della Festa della Repubblica a partire dalle ore 9 con ritrovo presso il cortile del municipio. Nell'occasione in via straordinaria sarà aperto e visitabile il sacrario ai caduti di via Assietta via Madonna delle Grazie dalle 15 alle 18. Sono tutti invitati a partecipare. Inoltre Susa città degli Alpini. Il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anaval Susa. Sabato 6 giugno alle ore 21 in piazza 4 novembre accensione luci verdi. Dal 5 al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Per informazioni 347-8616-887. Sabato 6 giugno Giro d'Italia femminile, tappa Rivoli Sestriere, passaggio cittadino. Domenica 7 giugno Fiera di Primavera in Piazza della Repubblica. Domenica 7 giugno Via Francigena Marathon per le vie cittadine con arrivo in Arena Romana.
8: Il comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 5 giugno alle 20:30 al centro polivalente, spettacolo di fine anno scolastico per le scuole di Bruzzolo. Inoltre, in occasione del Palio dei Borghi, domenica 7 giugno alle ore 20 in piazzetta Matarazzo, conosciamo il mondo dei rapaci. Alle ore 21, proiezione del cortometraggio La Forza del Destino, come i bruzzolesi hanno vissuto i giorni del trattato.
9: Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 6 giugno alle ore 18 ad Avigliana, inaugurazione di Piazza del Popolo, con Banda Bardò in concerto. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni, www.borgatedalvivo.it.
10: Martedì 2 giugno, il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Piante, vivai, hobbisti, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. Quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 19. Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con La Notte Rosa presso il centro storico. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età.
11: Regge armonie lungo la via Francigena 2026, musica e spettacoli. Sabato 6 giugno alle ore 21 a chiusa di San Michele presso la chiesa di San Pietro Apostolo. Ingresso libero e gratuito. Per informazioni 338-8256-399.
12: In occasione della Festa della Repubblica, alle ore 16, martedì 2 giugno, a Venaus, presso la Sala Consiliare, saluto di benvenuto. La Costituzione ai Giovani, cerimonia di consegne della Costituzione italiana ai neomaggiorenni. A seguire, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 4, proiezione del film C'è ancora domani. La cittadinanza è invitata a partecipare. L'ingresso è libero.
13: La città di Susa, in collaborazione con la squadra IB e PC di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale di cittadinanza attiva di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno alle ore 12. Per informazioni dettagliate, contattare il numero 0122 64 83 06.
14: Torna la mostra fotografica Un mondo accanto, gregi e pastori delle nostre valli di Giorgio Negro. A Ferrera Moncinisio all'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra resterà aperta fino al 28 giugno, da lunedì alla domenica dalle 10 alle 18 con ingresso libero. Per informazioni 376 2043 892. L'associazione Primo Impatto, con il patrocinio del Comune in collaborazione con la Proloco e i commercianti, presenta Festa di Primavera, quinta edizione, a Bussoleno domenica 7 giugno, in via Traforo e in via Walter Fontan. Inoltre, domenica 7 giugno, il Palio della Corte dei Savoia a Caia e il Gioco dell'Oca. Durante la mattinata, animazioni medievali. In piazza della stazione alle ore 15, sfilata dei gruppi storici. Alle 15.45, Gioco dell'Oca. Durante la giornata, visite guidate all'interno del Mulino Varesio di Casa Schieri. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgatta's Factory presentano Road to Dragon 2026. Sabato 6 giugno ad Avigliana, il grande viaggio da Gulliver a One Piece. Informazioni dettagliate alla mail info.lapentoladeldrago@gmail.com. Wind Band for Moods. Mercoledì 10 giugno, prova a porte aperte a Bussoleno alle ore 21. A Bottigliara Alta, mercoledì 3 giugno alle 20.45, parliamo di ciclismo in occasione della partenza della tappa Rivoli-Sestriere con Fabio Felline, Carlotta Borello e Leonora Gasparrini, presso la sala consigliare Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 1 giugno, Opera Il Segreto della Marmotta, Innamorarsi e Altre Pessime Idee, Michael. Martedì 2 giugno, Amarga Navidad, Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista sede di lavoro al mese, contabile sede di lavoro a Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
15: Ehi, quanta fretta, dove corri?
16: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
15: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
16: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
15: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
16: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

0: Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.
1: Radio D'Ora.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano ad un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un ottimo colloquio con Hezbollah, i quali hanno concordato che ogni sparatoria cesserà. Israele non attaccherà loro ed essi non attaccheranno Israele, ha aggiunto Trump. Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. Arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano e accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco. 12 arresti, 20 tonnellate di tabacco grezzo semilavorato e sigarette già confezionate e messe sotto sequestro. 200.000 pacchetti di bionde contraffatte sottratte al mercato nero, smantellato un intero opificio industriale clandestino con una capacità produttiva di 700.000 sigarette al giorno, unitamente a un deposito situato in provincia di Parma. È il bilancio dell'intervento dei carabinieri che hanno messo fine alle attività illecite di un gruppo di persone dedito alla produzione su vastissima scala di sigarette contraffatte, interrompendo un imponente circuito di evasione delle accise e frode alla fede pubblica. Non ce l'ha fatta Mario Soikonomu, 33enne, ex difensore tra le altre di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale in moto a Giannina, sua città natale in Grecia, ed era stato ricoverato in condizioni critiche lo scorso 23 maggio. 9 giorni dopo un delicato intervento chirurgico è arrivata la notizia del decesso dell'ex calciatore. Voltiamo pagina. Claudio Baglioni si ferma per una polmonite interstiziale acuta. Per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo e cure ed è costretto a rinviare al 2027 il Grand Tour La Vita e Adesso, che doveva debuttare il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia. Con l'aiuto di una dose sostanziosa di farmaci sono comunque uscito fuori dalla fase più delicata, rassicura in un videomessaggio il cantante che il 16 maggio ha compiuto 75 anni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

0: Questa è Radio Dora.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. Abruzzolo, strada statale 25 o Arrosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano a un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. E la tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Media sauditi riferiscono intanto che i canali diplomatici ufficiali libanesi hanno informato gli Stati Uniti che Hezbollah ha accettato la proposta di cessate il fuoco di Washington ed è pronto a impegnarsi a non colpire Israele in cambio di un impegno analogo a non colpire i sobborghi sud di Beirut. La Russia ha fatto capire di essere stanca delle periodiche visite degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner per la guerra in Ucraina. Mosca preferirebbe un processo diplomatico stabile con gruppi di lavoro e incontri regolari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la Russia vorrebbe anche la nomina dell'ambasciatore americano nel paese, posto vacante da quasi un anno. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Lo dice il presidente della Repubblica Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite, come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Parla della popolazione del Libano colpita così brutalmente in modo indebito, poi afferma che Mosca ha introdotto una tendenza regressiva dell'ordine internazionale con l'invasione dell'Ucraina. La cronaca non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale Garibaldi, centro di Catania, dopo due giorni di agonia. Alessandra Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa di Mister Bianco, è colpita più volte alla testa con un corpo contundente. Per la procura sarebbe stato un martello. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato subito dopo l'aggressione. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani, e sarebbero stati uccisi. Gli investigatori, che per il momento non escludono altre possibilità, sperano nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per chiarire i fatti. Ciclismo, una straordinaria Elisa Balsamo resiste alle difficoltà di giornata ed è letteralmente incontenibile nel finale, vincendo allo sprint la terza tappa del Giro d'Italia femminile. La velocista della Lidl Trek nel finale parte fortissimo e non lascia scampo alle avversarie. L'italiana, alla vittoria numero 35 della sua carriera da professionista, precede l'americana Lily Williams e l'olandese Femke Rizze. Completano la top 5 Elisa Longo Borghini e Silvia Persico. Ed è tutto, a più tardi. Radio Dora.

0: conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone, rischio grandine, temperature in netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia, temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Guerra nel Golfo in primo piano. Israele aveva pianificato un attacco su vasta scala sulla roccaforte di Hezbollah a Beirut, che è stato però rinviato all'ultimo minuto per l'intervento americano. Riferisce la TV pubblica israeliana Khan. Trump, sul suo social Truth, ha riferito di aver avuto un'ottima telefonata con Hezbollah e loro hanno concordato che tutte le sparatorie sarebbero cessate. Ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di rifiutare la richiesta di Trump di interrompere le operazioni in Libano. Un ultra leggero per cause ancora in corso di accertamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda di 19 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Non si hanno tracce da oggi pomeriggio di un 23enne di nazionalità marocchina residente a Foggia, scomparso nelle acque del Ticino a Vigevano, Pavia, in un tratto di fiume vicino al cantiere del nuovo ponte. L'allarme è scattato verso le 14:30. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'auto medica e i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. Le ricerche sono attualmente in corso. Bruxelles si prepara ad accogliere almeno in parte le richieste avanzate dall'Italia sul fronte del caro energia. L'orientamento, che dovrebbe essere presentato mercoledì 3 giugno nell'ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo, va verso una maggiore flessibilità per le spese energetiche, ma esclusivamente per gli investimenti, quindi niente sussidi. Parallelamente, l'Unione Europea ha raggiunto un'intesa politica sul nuovo regolamento dedicato ai rimpatri dei migranti irregolari, che prevede obblighi più severi per le persone prive del diritto di soggiorno. Tra le novità più significative c'è la possibilità di creare centri di rimpatrio in paesi terzi. Siamo al basket con il playoff di Serie A. Sconfitta in volata in gara 1, la Virtus scende in campo in gara 2 mostrando subito di volersi prendere

été. FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Alta tensione tra Stati Uniti e Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. A rendere il clima infuocato le parole di Netanyahu, che in mattinata aveva annunciato un attacco imminente su Beirut dopo l'escalation dei giorni scorsi. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare oltre ad Hormuz anche Bab el Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che sente prima Netanyahu chiedendo lo stop dei raid a Beirut e poi intermediari di Hezbollah che approvano un cessate il fuoco completo su tutto il Libano. La cronaca: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti di origine pakistana. Dalle prime indiscrezioni, 4 uomini sarebbero stati uccisi. 2 connazionali delle vittime sono stati portati in questura a Cosenza e sottoposti ad interrogatorio. Per gli inquirenti, 2 pakistani, anche loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei 4 omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni. Paura a Malta per l'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio nella zona di Salina Maktab. Il boato, ripreso in alcuni video, è stato avvertito a chilometri di distanza. Feriti lievemente alcuni lavoratori, danni a edifici, aziende agricole e veicoli. Gli allevatori hanno segnalato la morte di diversi animali. Aperta un'inchiesta sulle cause della deflagrazione. Economia. Ok ad una certa flessibilità sulle spese per l'energia, ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione europea in attesa della risposta ufficiale, attesa per mercoledì alla richiesta di misure contro il caro carburanti avanzata dall'Italia nell'ambito della clausola di salvaguardia che deroga il patto per le spese sulla difesa. La Premier Meloni intanto ha dato mandato ai ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie a far fronte ai rincari, che con ogni probabilità non passeranno più per un taglio generalizzato delle accise in scadenza il 6 giugno, ma attraverso aiuti mirati alle fasce più deboli. Voltiamo pagina. Claudio Baglioni si ferma per una polmonite interstiziale acuta. Per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo e cure ed è costretto a rinviare al 2027 il Grand Tour La Vita e Adesso, che doveva debuttare il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia. Con l'aiuto di una dose sostanziosa di farmaci sono comunque uscito fuori dalla fase più delicata, rassicura in un videomessaggio il cantante, che il 16 maggio ha compiuto 75 anni. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Signore e signori, Radio Dorama Record, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con

Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli e il viso e il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli. Cosa

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con

0: Questa è Radio Dora.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.

che da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'ole

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno